Jaumon, de Teresa Rüther Seeli. Jaumon, id audel la canera de mes pass. E sai, curdasse o giutiu meun, fosse o inglas en melis calges. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elza indumbrai.

Jau sun Ramon Manzor, della Chapella Quel Frispuaba. Buon divertiment con la musica popolare da RTR.

Proverbis. Chi ci vol nugella, giaia su per la ramma. Chi ci vol la figlia, sto gurbir la mamma.

0: Tre.
1: Marcus Behrer vegni elegi il 2022 co successur de Cremelia Meissen e resten uffizien fin la fin del 2026. La Rodonanza Comunale de Silva Plema ha approvato il quinto annual 2025, che comunicesse la Vishnanka. Il risultato positivo del rondo 165 mili francs viene attribuito al capital agen che cresce in bun 56,1 milioni francs. Plinuant an il presents approva prefinanziazions de totalment 4 milioni francs, che per sanare le garderobe e il indirizzo sanitario dell'implant de sport Mulets, scuola per la contribuzione di investizione all'aeroporto regionale de Semeden. Al campionato mondiale de Ballapé batte la Svizzera a Vancouver il Canada con 2-1. Ella terminesce la fase de gruppe in la prima place della gruppe B con 7 punti total.
2: In prima fine mira dominata, la Svizzera contonge senza spardere in giù la fase da K.O. e è stato in dir combattere contro il canadese, il gol è in percordare la seconda mezz'edata. E la prima minuta, suenter pausa, tocca Ruben Vargas, suenter in pass da Johan Manzambi. Bugic suenter Falez, che ha un brillau con 6 gol contro la Bosnia, il 2-0. La stella da quel supertalento da Vignon Sterlige ad in epifecce a quels mondiali. Tocca la fin alla Svizzera d'Anton Sto Tremblà, col canadese scursaneschen a Ina Duse vignan kicciai euforic de lor fans, con impari fossan els stai in prems de gruppa. O sesi la Svizzera che gauda la lunga pausa da 2 giorni e vonca puspe tornà a Vancouver a scia continua an contar indils meier starts de gruppa, la missione declarada meira VM de sia historia. Virginia Janchi, redazione de Sport.
1: Questa notte era dalla gruppa C ed A. E la gruppa C batte la Brasile e la Scozia con 3-0 ed il Marocco guadagna contro Haiti con 4-2. La Brasile guadagna con quella gruppa avanti il Marocco ed in la gruppa A batte il Messico e la Cechia con 3-0 e l'Africa del Sud guadagna contro la Corea del Sud con 1-0. Mexico terminesce in prima fase del turnier alla testa della gruppa con 9 punti, l'Africa del Sud suende in piazza 2 con 4 punti. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti deve continuare l'emne che vigne in la Svizzera, come ha detto il ministro dell'Exterior americano Marco Rubio. Il Departamento federale dell'Exterior ne ha ben confermato questo in domanda dell'agentura Kisten STA. Dus ferms terra trembels an scurla la Venezuela, und da fa den janki in minute, aia da in terra trembel con la fermezza da 7,2 ed in da 7,5 in la scala da Richter, annuncia l'Observatorio de terra trembels american. La presidente del Venezuela ha proclamato il stato d'urgenza, la piazza viatica della capitale Caracas è serrata per via dels dons. La prima terratrempel è stata corso entro le 6 e le 6 a tempo locale, vuol dire mezzanotte in Svizzera. L'epicentro è stato il tiers di San Felipe, nel nord-vest del paese. In la Francia hanno constatato il primo caso del virus di Ebola. Il medico per tutti i registri è tornato al Congo, non che il virus di rasa. Il paziente è venuto isolato, ha detto il ministro della Sanità francese. 5 persone che si sono detenute dal medico in aeroplano sono venute identificate e venivano era isolate. In la Repubblica Democratica del Congo si è raso il virus di Ebola. La regenza ha registrato passi 1.100 casi e buona meno 300 mortoris.
3: La meteo.
1: La bellezza ora della stadt continua a essere rotta. Il suo mezzodì dat in 5 livelli di cumulus, ora vanno tutti nel partenz, l'angelina base del grigion del sit, poi da Uradis ed Urezis. E la sua selva dati fine 32 gradi e la sua selva 34, e nel grigion centrale 30 e l'angelina notte 26 gradi. Ed il plicciaud è in la regione da Quere con fine 36 gradi.
3: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Danus per vus.
5: La bonura del 25 de juny con RTR i la dinascina al microfon i ein forse al primo

0: In bunier ordelet cun RTR i Pascal Gamboni. Pascal Gamboni, ci des del rest questa sonda da dudir live sot Cela Verdi, la barda sta qua a Cuera al Polenta 7000. Al mot de cultura all'ur de la città giustes per l'autostrada vai forza. Fin già vis in cio ci sva simplement jent o se da sta o scoccia el dis qua?
1: I sag immer, es ist so ein bisschen ein Spielplatz für Erwachsene.
0: Sonde, da vam vas di, i sa resta la la musica romanša, ainti il center, cun la duna i a Pascal Gamboni appunta, ma i des ir in a saira in memoria a Pauline Notklaler. Ti stengi di nais, ci a accompagna a Blers, dono cun sia musica tras l'unfanz. Ci ci agust, i voglia de dir, als details, ci ataivot cun un clic su calendar.ch. In 6 minuti, es alle 6:30. Dura al più nuovo da questo giorno c'è il 25 di giugno bella sua conosco e lei è Chris Williams.

0: Punctless, sesi mezza, buon dì.
1: Florian Mon, pronto con le novità.
2: Il president comunal de Ion, Marcus Behr, demissionesce sin la fin de l'on, quel annuncia in la saside del Parlament. La ragion saia sia sanadat. Marcus Behr ha avant court d'in operazione vid al cor. La vishnanca de Silva Plema ser il quind annual 2025 con in plus de radut 165 mili francs. L'agent capital cresce con quei sin bun giunconta 6,1 milions francs. Al campionato mondiale di ballapè batte la Svizzera Vancouver il Canada con 2-1 e la terminesce la fase di gruppo sin il primo platz della gruppa B con 7 punti total davant Canada con 4 punti.
3: La meteo.
0: Bell'ora da sta ir oz in grigion, pur vers da vomes di poi ad arim per nüvels, vaglia postup al partenz, l'engedina basse ir il grigion del sud, in gioci des l'ora ir da far quint con un ocella temporale. Ciodin venia ir oz in surselva dai fin 32 gradi, in sotselva 33, per la grigion central sun annunziats 30 gradi, id in engedinota oz 27 gradi. Malura, ir de nossa vard, gratulazione alla squadra nazionale de ballapè svizzera per la prima plaza de gruppa.
4: Immer wie ein Traum, ja, ja. Ich habe kein Wort für sowas. Das ist sehr, sehr schön für mich und für die ganze Mannschaft.
0: Ich spero che vostra buonura è il main usce una de semi sco quella de Johann Manzambi che ha fatto ir in gol per la Svizzera depuis de lieu de der analisi stunzi suns ad una de se. Vostra buonura qua, Bruno.

0: RTL Impuls.
1: Il impissamaint per quista giugia als 25 de iun vinda Romana Ganzoni.
2: No si zeven vis-a-vis una lotra ant il tren da Basilea Turic. Ses macker con la chamisa ci tendeva, feva l'apparenza d'un bab da famiglia maridada spö 50 ans, ci spereva da non avai rossa era mo da ciurar als abiadis. Un pastangel, da zond buna luna, storn, e superbi della donna sperel, gronda, sportiva, con un décolleté tip-top, ciocces da ciurom, ciaves sul vadis, rosette sul vadi, piufna, e seis schatzi, schatzi, schatzi, bucin qui e bucin là. Fin olten, in gio cial macre sorti, e la fat ciao, e transmudet in una donna rilassada, e cur cial trenes partì, alla comenzà a rier, un rier contagius. Davo alla fat diverses domandas e quintada sai russa dirla, scolada sco contorsionista in una scuola da circus a Moscau. Ella amamus a fotografias da sai. Wow, c'è bella c'è tu diras, ed es. Grazia alla dita da basse quinta da sia nova passion fargitas, c'è forza rivluna ja in engiadina. Tu es benvenuda, ne ha dit, ed ella ha dit, e tu es benvenuda in la bar pro la grebligas. Sun lein marcurdi, giovce e venderdi. Ok. Branclada ed avent, per del bun. Perci alla grebligas nu derla. Speresch, ci nu sia capital, ci pac flot. E tornerà ben bot.
0: Impulse.

0: Cun ses gols contra la Bosnia, il 2-0. La steila da quei supertalent de Vignon Sterlige ad in epifecci a quels mondials. Tocan la fin alla Svizzera d'Anton Stu Tremblà, cus canadese scursaneschen a ina 2 vignan kicciai euforic de lur fans, cun impari fossan els steien prims de gruppa. O sesi la Svizzera che gauda la lunga pausa da 2 giorni e von che puspe torna a Vancouver a scia continua an contra indils meier starts de gruppa la mission declarada meira VM de sia historia. Jörgine Janki, redaktion de Sport.
1: Questa notte era da la gruppa C ed A. In la gruppa C batte la Brasile la Scozia con 3-0 ed il Marocco guadagna con la Haiti con 4-2. La Brasile guadagna con quella gruppa avanti il Marocco ed in la gruppa A batte il Messico la Cechia con 3-0 e l'Africa del Sud guadagna contro la Corea del Sud con 1-0. Mexico terminesce in prima fase del turnier alla testa della gruppa con 9 punti. L'Africa del Sud suende in piazza 2 con 4 punti. Dus ferms terratrembels an scurlà la Venezuela, quel als ANG in framezze de 7,2 e 7,5 sin la scala de Richter annunzia l'Observatori de terratrembels american. La Presidente del Venezuela ha proclamato il stato d'urgenza, Blairs Bayez in Cupiciazu Donadiaz. Cifras concretas de Vard Blessazu Morts na Datiang Pich. L'emprim terratrembel è stato kurt su enter la Sisla Saira tem local, vuol dire mezzanotte in Svizzera. L'epicenter è stato a Tiers de San Felipe in il nord-west del Paese. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti deve continuare l'emne che viene in Svizzera. Qui ha detto il ministro dell'Exterior americano Marco Rubio. Il Departamento federale dell'Exterior ha detto bitch confermare qui sin domanda dell'agentura Kisten STA. In la Francia hanno constatato in primo caso del virus d'Ebola. Il medico per tutti gli è stretunato dal Congo dove il virus si derasa. Il paziente è venuto isolato, ha detto il ministro della Sanità francese. 5 persone che si sono da tiers del medico in aeroplano sono venute identificate e venivano isolate. In la Repubblica Democratica del Congo si derasa il virus d'Ebola. La regenza ha registrato passa 1.100 casi e buonamente 300 mortoris.
2: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continuesce a rozz, il suente mezzì dat in cinz nivels de cumulus, orvon tot en il pertenz, l'engedine basse del grigion del sit, poi da uradis ed urezis. En la surselva dat i fine 32 grads, en sotselva 33, en il grigion central 30, den l'engedine otta 27 grads. Il plitjaut es en la region de Quere con fine 36 grads, der els proximus dies ne samide ne guts, i reste tjaut e bel.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Orza Bonura con Ledina Scena. I hai nos applaus va Orza Bonura alla nazionale da Balapè. Ersha con incic tremblare di neade de più strapazzar las nervas del fans avans che ci vanno a dormir er la Svizzera guadagna a lieu el prim plaz da gruppa. La prossima mezz'ora guardai una moneade più precisa in quel lieu bel esce con noi mundi.
2: Dalla Damau alla Saira.

0: La nazionale svizzera da Balapè ha di meno raggiunto al primo but.
1: Gols, emozioni, analisi. RTR.
0: I precisi sono qua di scorina ossa 9 minuti avanti le 7:30. La Svizzera ci batte al Canada e si sarà con 2-1. I sono usciti a primi del gruppo e usciti poi ossa proprio a cominciare a preparare per la fase da KO. Georgina Janchi è ossa qua promette il studio, nostra collega della redazione del sport. Ci dici, quanto grande è la loro questa euforia?
2: Io saibo proprio scoivati ad altri che teclano ossa e tocca alla fine per spesso in tremblà senza un po' di quei drama a hectica e si è in quei devos giù del gruppo, bo io che la Svizzera ha manava con 2-0 pers le devos 15-20 minuti complet la controlla del giù qualche asce che io critisavo se non usassero sinceri anzi della qualità della fermezza della Svizzera e se sei speciale che l'avevamo incontrato chiaro Pi flavels adversari sil pupi Qatar Bosnia Herzegovina ad il Canada col maximum de punti in quei se di javel finalo se si set punti.
0: Appunto tu dici non is es poc rei chance allegrar sur de qua ci sa raggiunt qua forza schon ma i deso schon pa hai ne gian ci sa vado sin to questa fase de gruppo della Svizzera i deso schon schon pa in sentiment ma da qua non ne ne so be euforia totale.
2: La Svizzera è partita bene in quel campionato con quei picca magra pari da Dinadina contro il Qatar. Abra Moussao in reazione, venite più e più ferma, e presentato sligiazioni dell'offensiva, il Jux 2-3, che la ha guadagnato. A ieri sera contro il Canada è stato PT, Moussao che la sa è quei il collettivo, abra difendeu solidaric, c'è che è importante per quei andamenti il turnier, cui va incontro avversari più fermi. Lo i giocatori del trenador Murat Yakin creano più momenti di sorpresa per evitare di perdere meno balzi al campo a Mietz. Se non si da dare una nota per quella fase del gruppo della Svizzera. Bien, aber un buon eccellente.
0: Ma i sun, hai idee su scene, ma ossa idee al primo bote le raggiunte punta con in buon scoccio tu dici i sun prims della gruppa la Svizzera c'è ossa in una lunga posa quasi dire buon in evne ma fin ci vengono loro da c'è serius proprio serius
2: se ricrea, conserva, prendere con quel schlonch la Svizzera è stata la quarta gara in serie da pil 2014 la ronda da K.O. di un campionato mondiale è impressionante quest'anno a quels mondiali, ma la Francia, l'Argentina e la Brasilia dominano. E qua in marca che la Egizia alla Zureia sottende me ed è scedato la prima gara di una VM in sede già al finale ed è specchio con un terzo del gruppo in avversari che stesse essere levet P. Flavels per la nazionale svizzera anceva os l'importante fase di quel turnier.
0: Grazie Fitch per questa prima analisi, Georgina. Vezzaini, già ci va in avanti con la nostra nazionale, Tniani Micekas al Zapolz. Tu hast però in eine Stadt assolutim Analyse, non tu hast invidai in der Monia Stadt, no da dine der Monia Dots.
2: Forse quel che va dietro tot Gugus. C'è che sono spanigiade, c'è che in leggenda da Balapena, leggenda romancia, racconta un ozzo da me un pitart Paul Friberca, il romancia che ha dato la Super League, venivano campioni con Lucerna, ha dato il Davos, ha dato con Quera e in bien compagno di Vladimir Petkovic. Sono in te spanigliate, però l'hai mai un giro di mondiali, qualsiasi 89, quella che l'ha 91, credevo, la Svizzera è qualificata 94, per spagnare. Quella Svizzera da Dots, è la migliore Svizzera di tutti quals ons che non svezzina, quals mondiali, insomma. E sono spanigliata.
0: Be bonder e c'è il vezzo, o c'è il vezzo, fino in giù ci potesse forse morire per nostra nazionale. E c'è un be bonder in telegram.
1: Goals, emozioni, analisi. RTR.
0: E quel discorso dai a vers vanci avanti le snuff qua pro RTR.

0: RTR, la giugia bunura del 25 de giugno è stata le 7:30 e Florian Monza ci ci dà di nuovo.
1: Il presidente comunale di Ion, Marcus Baer, demissionesce sin la fin dell'on. Quel annuncia in la sesida del Parlament. La ragione sa si è sanedat. Marcus Baer ha avantcourt di un'operazione vi del cor. Dus ferms terra trembels an scurla la Venezuela, quels an gine fermezze de 6,2 e 7,5 sin la scala de Richter. La presidente del Venezuela proclama il stadi d'urgenza, blers bejetzen cupitiaz u donadiaz. Finus vin discurride del main 32 morts e 700 blessats. Al campionato mondiale di Balapé batte la Svizzera a Vancouver il Canada con 2-1. Ella terminesce con quella fase del gruppo sin la prim platz della gruppo B con 7 punti total, davanti Canada con 4 punti.
0: La meteo. Bell'ora sta ir oz. Bell'ora da. Cominciamo moneda? Voilà, bell'ora da sta ir oz in grigiun, più verso da vomes di poi dar in pernuvels, vaglia postit pel partenz. L'ingedina bassa e pel grigiun del sud, in gioci polura qua e là, forse ir dar un ocel temporale. In sur selva dai oz fin 32 gradi, in sot selva 33, in grigiun central 30, ed in ingedina otta basta bot per 30 gradi e da 27 oz. Temp de sta, temp de pacchettar ir les valis planet. Una cella ci va in vacanza. Si la tocca l'ora ir la crema de sulai. Una cella ci va osa forse in butia, per quella il la dai io differenze. Ci va appunto per la crema de sulai. Differenze ir ci va per il prezzo. Tu l'ora forse per le buone, le ciares, le meldres.
2: I deve forse uscire i filter set che che degli poi i madame mind lo in so che minerals ni cals chemics la grande differenza è la fine la textura della crema i da che la ci ci tiran in pi bagn pi spert forse un po pi fonds a tin entra scape pi bagn ma in generale funziona si totas
0: di bene qua se vai ne fin genia di una buona nuova in enes di una torbe la più chiara ci va per la crema de solai ma co var de loro ora cura ne se spui più durar una quant lön se spui etnair le cremes de solai er quanto di una mo verse di javant le zot
3: LTR unic e simpatic.
0: Ma avant io vainamo al Kikrisis in 30 minuti. Per i miei nostri slinghi, per i nuovi candidati, per i nuovi candidati della nostra voluta.

RTR la Giv Giabunura. Dals 25 de jun in 30 minuts vanc avant les 8. Vol dir che no fussen qua prontes per jovar in la prossima runda del Kikeri 6 e per qua dovresti una nuova candidata o un nuovo candidat. Ci ves voglia non la cient vanc 25:30. De Giovanna Giabunura con Angela e con mai. Il Kikeri 6 la prima runda non la cient vanc 25:30.

0: Stad Vanchvant Lasotti, noi ovain el Kikeri Sesi, Otnaia Dubel, Plajat, Puka, Shandirusha, Angela, novain in Pina, Premiera.
1: Il Kikeri Sesi, presentata folk, vostra bottia del Vich en la Regiun.
0: In Premiera, noi ovain in Pina con Julian Florinet, de Dusted, e qua per la prima Ada. Buondì, Sir Julian.
2: Buondì.
0: Amo mai, Jova, ma blerte la Craia.
2: Sì, sì, è tardi, vince buona ora, è sul radio, con il lavoro.
0: Cos arriva da Ftan Jouster?
2: Ma è, abbiamo fatto una mia idea, da volo matura, sono arrivato al centun Turic e vince un anno più tardi, sono una modina qui.
0: Per il lavoro? C'è lavoro?
2: È lavoro, come dice, primario, a Valisellen e sono tutto contento qui io.
0: Ah, contentes può essere dappertutto.
2: Qua è su sì.
0: Hai. Ma allora in quel caso per noi comincia no allora blerslös le vacanze, sanno fin già comincia per parte in sur selva. Che io ne amo nun?
2: No, no vai no siamo due sefne si met.
0: Ui.
3: In tutta clira.
0: In tutta c'è. Qua se riuliam fis veramente il motivo per tornare da ci della fuori sì o no?
2: In qua è più duro, in qua è più in tempo, c'è pure a farmi da.
0: I da blers motivi per tornare, forse, no, appunto, scusate, ce l'ha detto, contenza può essere dappertutto e le vacanze vengono in Iada per un'immincina. Sir Julian, è una cosa da declarare un lieu o sale la scusate funzione, prima ronda, se è corretta, fuse da fare oggi? Ma... Dir svelci sì o no?
3: Exact, jetzt ist es wirklich important.
0: Tempo. Tempo, Angela, du hast ja Tempo, es war Angela, sie hat die Magisterin. Tempo. Hi, na, aber das braucht ihr schon, das ist schon in einer Bühne, in nun, da, dir war das Weltschi, und na, hi, Lore, krei, appunto, col Valader, na, stress, na, war kein Jeans Problems. Lore, lanciane, krei, questa prima Runde, war dein, was ist, was ich war d'ore, Sir Julian. Pront?
2: Es un pront.
0: Angela, you know?
3: Yeah.
0: Un, dos, trans. Da vent de quiston poncia chaders be pu comprar la patente digitala.
2: Na.
0: Correct. Al lotader Armon Orlik, sto terminar si este giun per vidi na ferida.
2: En ucrai.
0: Correct. Martin Fischer is l'actual ministro de sport de la Svizzera.
2: Quais var?
0: Ottawa is la città principale del Canada.
2: Quais var?
0: In Canada discorrono di più persone in inglese francese.
2: Sì.
3: Correct.
0: Ilian Mbappé e Lionel Messi hanno fatto finora i stessi blers goals al campionato di Balapé.
2: No, Messi ha di più.
3: Correct.
0: L'USA e il Messico sono fin già qualificati per le side rivals finals.
2: No, è che l'USA, mon io.
0: Un US dollar costa per il momento per 80 raps.
2: Sì.
3: Correct.
0: Al pass del Flöle è più alto col pass del Lucmagne.
2: Sì.
3: Corretto.
0: Oggi è il 200 di Dallon 2026.
2: Sì.
0: Un gram or costa per il momento 200 francs.
2: Sì.
3: Corretto.
0: Bravo. E l'ha da fatto tempo da risposta. Qual è? Qual è?
3: Ha fatto lecture.
0: Correcturas, grandios. È una buona impressione.
3: Io abbia di dire, sulle due zombie con stau, USA e Mexico è proprio son qualificati per la serie Javels Finals. Ed oggi è il 200 di Dallon 2026, è il 176. In parte di un'altra notte, vous vais fac 9 punti.
0: Wow.
3: Perfetto, gratulazione.
2: Okay.
0: In premiera, gratiata, lesse dir. Buonissima. Guarda in pa Balapé?
2: Ma io guardo in pa quest'anno, perché mia figlia ha cominciato a avere in pa... Hai. E guardava già niente di una, ma sono l'ultimo anno, ne guardava più pa, che scuola figlia.
0: Quanti anni ha il figlio?
2: La figlia è in 7. È in 7?
0: È
2: in prima classe.
0: Ah, grandioso. Sì. E comincia allora appunto a si interessare in pa, po' forse le restrizioni in più lungo, è vero, bellissimo. Sir Julian, sì. Gran piacere, ci ha funzionato con questa prima ronda, qua vuol dire che non dobbiamo dire le domande per la seconda ronda. Il staiento siamo andati via, Sveltin, era molto per fare un po' contabilità. E allora ci facciamo un bel dì. O al de far prescia? Pure comincia la scuola?
2: No, no. No, no, è no, pronto, qua c'è sto, se vai pronto.
0: Buon.
2: Comincia pure in mezzo.
0: Allora, se buon. Allora, mori al Charlander via, grazie a Fitch per la prima ronda e din bel dì.
2: Stesso vai, grazie.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra puttia dal Vich in la regione.

0: grandios pink per la gevge bonura set de las ots i blers postüt scolares i scolars penso segnada saran videl dombrar las ures duman per blers nempe qua in grischun almain l'ultim di de scola avant de las vacanzas de sta ma nübe per videl las vacanzas ci stan per blers i blers davant porta per ci resta qua is per moment de verer sulla dreta protezion de sulais fich important quis dis clair per quai vaine no dumandagna da in ina drogeria su necici des de verer in punto crema de solai. Eso c'è un po' una roba. Si se va in bottia, la scelta quella è gronda. I blers conoscono loro il davo al problema, in iada comprare loro forza mis a lui. I avanti qui in vacanza si spiglia loro a dirci però queste stube gronde dall'anno passato e si domanda loro ma è quella insomma amo buona?
1: Io c'è da pranzetto, insomma, c'è un'anno d'ovrario, passando a ragione dei... I datum chancesi che man bung e si vincente clere se la crema spartida se lo ando se scutto kins allora la dovreste beple ora li filtre per frambe per si bung scuccia il veste d'esser.
0: Bun, quel check va non segnato fat, tokins non è sainte di meno qua fus fingegna buono, ma c'è la crema è storignata averta. Quando lunge spoi a tnairela, tenora il diplomato drogist Patrick Turner de Savognin daia irla differences.
1: E ancora un po' di differenziazione in zona crema naturale, in una classica chimica, che la chimica scastigna per Frank Pidei, che è in che la conservazione, allora voi che erzure in dusons, ad una naturale, scrode forse un po' più bot. Ma che sa voi lo per parte?
0: Ed insomma però se la domanda all'esperto, desde comprare una nuova. Se non c'è vero, si scompra la crema da solai, dai ir noces?
1: Ma io credo che in Svizzera può dare un presidente di noce, di schlette, di creme, di calze in bec. In mire sono da lasciare consigliere, perché c'è mince a vivere un po' differente.
0: Voilà, qua giura la buona nuova appunto qua in Svizzera tu qua ci si compra è buon importante in mince cas ci si mette insomma su la crema de solai e qua appunto a vondra.

0: las novitats der RTR.
1: Markus Behr demissionesce sco president comunal de Glion. La Svizra terminesce la fase del gruppo sin l'en prim plaz e der Roz resti belle fitch tiaut. E la socia al microfono è Florian Mon. Bendi. Il presidente comunale de Glion, Markus Behr, si ritira, come annunciato durante la sesida del Parlamento. La regione sa che sia sana data, come ha detto in vers RTR.
2: Io ho un'operazione del cuore. Ho sentito sempre che io sono un po' più fitto, con qualche ora lavoro. Per cui ho fatto trovi in CC che è 100% fitto. Io ho il sentimento che è un troisons da mogna poco, da quella conseguenza si è più perduto di essere tre.
1: Markus Behr è venuto il 2022 con il successore di Carmelia Meissen e resta in ufficio fino alla fine del 2026. La Vishnanka de Silva Plemes era il quinto annual 2025 con un plus di 165 mili francs. L'agent capital cresce con questo in buon 56,1 milioni di francs e il quinto venne approvata la radunanza comunale. Al campionato mondiale di ballapè batte la Svizzera Vancouver il Canada.

0: De gruppa. U sesi la Svizzera che gauda la lunga pausa da 2 giorni e vonca puspe tornà a Vancouver a scia continuà ancunter indils meier starts de gruppa la missione declarada meira VM de sia historia. Jörgine Janki, redaktion de Sport.
1: Questa notte era dalle gruppe A e C. E la gruppa A batte il Messico, la Cechia con 3-0 e l'Africa del Sud guadagna contro la Corea del Sud con 1-0. Messico terminisce in prima fase del turnier alla testa della gruppa con 9 punti. L'Africa del Sud suona in piazza 2 con 4 punti. Ed in la gruppa C batte la Brasilia e la Scozia con 3-0 e il Marocco guadagna contro Haiti con 4-2. La Brasilia guadagna con quella gruppa avanti il Marocco. Dus ferms terra trembels an scurla la Venezuela, qual sein gine fermezze de 6,2 e 6,5 sin la scala de Richter, annuncia l'Observatorio de terra trembels american. La presidente della Venezuela ha proclamato il stato d'urgenza. Blairs Bayez in Cupiciaz u Donne Diaz. Finus vin discurrida del main 32 morte, 7 blessats. L'imprim terratrembel è sta corso entre le 6 e le 6 a tempo locale, vuol dire mezzanotte in Svizzera. L'epicenter è stata tirs de San Felipe e nel nord-vest del Paes. Ed in terra trembla era da in l'Italia da tirs de Neapel e nils chams Flegreix, quel agine fremezze da 3,6 sin la scala de Richter ed è stata sentire Neapel senza aver ciunà don su blessats. Els chams Flegreix en in areal con gronda attività vulcanica e valensco pli grond supervulcan activ dell'Europa. Ja de pin temp dati la adine puspe terra trembels. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti è continuato a venire in la Svizzera, come ha detto il ministro dell'Exterior americano Marco Rubio. Il Departamento federale dell'Exterior non ha intanto ben confermato questo in domanda dell'agentura Kisten STA. In la Francia hanno constatato in primo caso del virus d'Ebola, il medico per tutti era già ritornato al Congo, non che il virus si derasa. Il paziente è venuto isolato, ha detto il ministro della Sanità francese. 5 persone che si sono sedute da medie nell'aeroplano sono venute identificate e venivano isolate. In la Repubblica Democratica del Congo si derasa il virus d'Ebola. La regenza ha registrato passa 1.100 casi e buona mai 13 mortoris.
2: La meteo.
1: La blezzaura de stad continuesce rots, weil so entre mezzdì dat in cins nivels de cumulus, or von toten il pertens, l'engedine basse del grigiun del sit, poi da uradis ed urezis. En la surselva dat i fine 32 grads, en la surselva 33, en la grigiun central 30, den l'engedine note 27 grads. Il pliciau des in la region de Quire, cun fine 36 grads, ed era il prossimo giorno se mi dà negozio e il resto ciao e bel.
2: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
3: Giovia Bonora, al 25 de juni, con vera nel calendar, let c'è oz is er al di dels mariners. E da questo ci arrivano dell'ingedina.
4: E sono i marineri senza passion, pal mar, par barcia, sede stum, par guai ad un in patria.
3: E per celebrare quel di tadlaine vers les ottivanci, quel bel sempre verde romanzo da din marinere, ci ne insegna anche proprio il nome da mar. Mesam la dina scena, bel eset con no buondì.
2: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: mia chanzun preferida.
1: Es un aite wird, ed è das giovigiar una chanzun. Il nom is Je ne regrette de rien, da Edith Piaf. E Edith Piaf chanta quai c'è eresainto se giuste in un bellissim tempo, quis quattro onze in un preis bler, ed in grazia tot quest ci andata mai la vush. E anche l'occasione, ossa c'è nessun più nuda eletta per l'Engedina Bassa, lesse ingraziare a tutti, già vi già un bel di d'estate.

0: Fanci passare la sotte.
1: Il semper vert del dì.
0: Giemce buonura al 25 di giugno, con veramente la calendar, oggi buonura c'è da la... O visi let la cia otis er el di dels mariners, els 25 de jun. I er de quest la, ai, ci son forse un po' più speciali mariners. I per celebrare appunto quel di tetlaina in bel sempre vert romanche. Arnold Rauch, quinta de din mariner, cinonese insegna anche proprio in om de mar. E son in mariner tot de per mai, se vuol si vigna a Hawaii, i duschli stuna quia, i mobleres otis. Da quelles frases ci mossen. Ci ne sto ad una ir de lunge de vent per chatar

mai no va, chi mai no va da venda c'ha. E sono i marinier senza passion, pal mar, par barcia, zide stum, par guai ad un in patria. E tama va l'ambiatai, montagnes flumsete sulai. E vimpels munds be fisch lanches, und a cor und retromansch, e bin romansch in clea quai.

Es un stat set ons sur mar, üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. L'inglù non esce bisco qua, par qua e su ne tornaccia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sono in marinerto, a tapar mai, se vulci vegna, vai, usciglio stonga quia. Navis il monte, zumpa strull, mo bai.

0: sia per la giovgia bonura punct les ottime cese. Florian Mon sa ci cita de nuovo.
1: La Commission de Concurrenza Veco schlarge l'investigazione per vide supponides convenis de prez en la Region Moesa sin nov interpreses pertutiades. La Region en novas informaziuns che la Veco a sorvegni la ton passa. Bernard Meissen è nuovo presidente del Conseil Schweizer della Presse, il Conseil de Fondazione LEGL, lanciata da Zirkladur. L'anterior direttore dell'Ufficio Federale de Comunicazione suende a Daniel Hitzig, che sarà tratta lanciata da maggio. Dus ferms terratrembels han scurlà la Venezuela, quals han gine fermezze de 6,2 e 6,5 in la scala de Richter. La presidente della Venezuela proclamò il stato d'urgenza, Blers Bayez in Cubitiazzo Dona Diaz. Finus ven discurrida dal main 32 morts e 700 blessats.
2: La meteo.
0: Bell'ora da sta er oz in Grigion, più vers d'vomes di, poi dar in per nüvels, vaglia postut pel partenz, l'ingedina bassa, ma er pel Grigion del sud, in gioci e polur, er dar qua e la amo un ocel temporal. Las temperaturas maximales oz fin 32 grads in surselva, sot selva 33 grads, in Grigion central daia 30 grads, id in ingedina otta, basta oz per 27 grads. Per RTR, questi in febbre da Balapè, i 8 buon'ora giusto mo in sigge da più, la nazionale ha fatto scoprima di sia gruppa al passo anche la fase da K.O. Va in plagiair, i precisor da quai di scuola scoprossum Gheorghina Ianchi con Paul Friberg. Cagnoscevet la leggenda da Balapè romancia e il cd stat profi in la Super League, quai pro diversi clubs, i cool FC Luzerne e l'ora da fatta nu del 1989 er champion svizzer. I vers Weins de la Snow, ossa Oz live pronu ein Til Studio.
3: Goals, Emotions, Analyses. RTR.

0: I Happy, la squadra nazionale de Balapé, ha fatto a Blers di una grande parte della Svizzera e sarà il Mainz Giro.
1: Planter tacos, NHL a touchdowns. Erte rapporta dal campionato mondiale 2026.
0: Scoprima de sia gruppa in la fase de K.O. dels mondials, vain dodi otsvingia tutta bunura de quest bes moments de dir saire ed intant vain a nociv visita qua in til studio Paul Friberg, che rival la leggenda de Balapé Romancia che gno saiva de sgiura, vai tir d'una der c'è dodi, qua pronostat profis e la Super League davo diversi clubs in Svizzera, tante rotter ir nulur cul FC Luzerna del 1989 champion Svizzer. Io sei qua pronto per discorrere con la nostra redattura di sport, Georgina Janchi, in base a cui ci dice capita il Saira.
2: Buongiorno e benvenuti, Paul.
3: Buongiorno.
2: In prima fine mira della Svizzera con Tongi, della Sanchevra Sapina per quella fase di K.O. con contents Ashtians Esser, in smero se in quella antica fase della gruppa della Svizzera.
3: Allora, se io la prima fine mira anni domenicao, Contents, ja, in Stadi, in Stoesser Contents, also, ich weiß nicht, wie ich auch unterbekomme. Der Meldjudika, der Schweizer, also, Bummersau in verrückt Ballabai. Also, ich am Fahrkoki an Stuel, also, in Stadi, ja, in Stoesser Contents in der Garde.
2: Eben, Contents, zuko, tut in der Schiene Bilanz, Mischedada, Schinsmeira, Kun se veva, sin c'è tre avversari skins fronte Canada, Qatar, quella Bosnia, Shalut, Konza, Jeciazo, Shinzvinkeubu, un primis de gruppa. Yeah. Con quella fermezza, con quella qualità della Svizzera.
3: E yeah, devo anche il turnier, anzitutto, questo è chiaro che la Svizzera è stelvinina. E dann setz metz quella fine mira, da vinils un primis, da vose tutine stau, ja, an ist der Mordor, tocca, che veniva Shilunch. Ja, mein Nägel. Auch zu dir hast du in Stutina, wo Gaudins in der Mund unterschätzen.
2: Sozusagen,
3: ja, in outra Adversari, in ins Wesen, check Autos Equipes am Fatsch, Spanien, unter, kann ich nun, in
2: Cap.
3: Cap Verde, nicht so. Ja, ging sie sehr gut. Also, OCG c'entra naturalmente le equipe si avversari, si hanno i ticlici, sanno magari fa punks che specie buono vonni.
2: A trenare Murat Jakin fa bene Andrej con sia tattica, non c'è se faccia altro?
3: Poi greve di, io sai, buce che come declaration sinice tattica che fa von il giugni durante pausa, ma da me giudicare dat in der Schweiz schon bei uns, also gerade so die Murat Jakin in Tick, mehr defensiv. Gut klar, ich so wie ein Provadet in den Ball in Luch Ritsches, man hat die Adversare Wimbo wie den Ball, aber der Meldio de Kader in der Schweiz in Tick mehr defensiv. Also ist das noch ein Jahr, dass ich hier den Plien kontra einen Wohnen. Con la Dimbi Pass, la Leunga, in la Quianada, Pli, OCG, de me giudica bene, io ero lì in attaccata, che provava da Quianale, da 16, forse ancora in penalti, e OCG è tutto in sicurezza. Poi un tic per me quella tattica degli Akin.
2: Eben, c'è stonza, fa meglio la Svizzera già declarato e tu hai già da la VM, la migliore della storia della Svizzera, also minimum quel quart finale. C'è stonza, fa meglio, fa auter lo scienz vol proprio il lunch.
3: No, eben, qualche ora è già, also, entweder ugeggiest in der Plie, wenn's wie ne wonni, die Schule so in der Runde wonni, in der Sventer und porte l'uebu, bibi, also. Sco Schackel a dich es wollen wir nie Campionati del Mondo, also Leo Zeni und der Meu Giudica Lunch na wen, also der Meu Giudica stoni i pi fece l'offensiva d'un po' vada set up i bia goals.
2: Klare drova quei antir collettiva, ma schnus merein o sa sortot Johann Manzami con quals tres goals propi ses juvens venions propi fascinau in antira nazion, suppone e tei?
3: Io sono un po' pallina, qui ho del quei nome. Per me è quei un eccellente giocatore. È un po' naiv, se mi c'è tornato in certe cause, ma io penso che questa è la legge del studente. Qui è un giocatore, quello in quel studente può piacere l'essere oggi. Quel dato, il mal che il sa da, quello è per quel. Quello è meglio se studente, può meglio bea. Also, c'è in quei re, lei sa che il gol è davanti, ed è in quei redini. Qui è per me un giocatore eccellente. A quel vince dire in Bugice di essere in un'altra legge.
2: Tre gol, c'è stato un mondiale e grazie a lei, grazie a Ruben Vargas Essens, credo lei non
3: lo sa. Lei può essere sette gol, è il cuyuna in due giocatori, date lulu, sto in auto vignode, date per spasso, sono in teatro destro, vedi in sé qui. Quei giocatori che tocca quel sto vede.
2: Ed è stata l'andreccia tattica di mettere Ellos incontro il Canada scomprimsi il plazzo?
3: Io mi dico, io avevo già messo buon per Paolo, sono in chat, avessi già da, avendo in chat, e si mangia buon che per le svose 20 minuti, se ne so io. Also, in sto sono in radaggio, devo mettere nel Kelvin, quel trovo sono in radaggio. Per in cuore il febbre, also con quelle temperature, se quello se cu esce in giovane, se cu al lui trova aussi so flomme ni quel po' bupli. Aber io credo quel sacco che vuole quei. Io leggo di quei un esempio per poi non qual giocatore svizzero che sono onze la nazionale che di questo can cadins in sin un aupiertecker. Radius. Io sai che ci c'è un manager, per me è il sciacca di un giocatore di alibi fussball. A quel se un prendere del che abbiamo. Se c'è che le 10 ne vengono, 12 anni più vils.
2: Paul, c'è nus merei, non svenzi dici quel potenziale, quel quarto finale, o sani quella lunga pausa? Qualche ins VVM è sentito scofinamire, non si vede un po' in cicchi fronte in quella fase da cao, è dato in prima gara quel sei, diciamo, al finale di un campionato mondiale. O se non c'è proprio il turnier per proprio, se non c'è un ciapli, c'è anzi fatto in quella fase di gruppo. C'è. In sai è bene dai in avversari un po' più flavor.
3: Sil pupi si gira, quei sono in gabbien. Aber dall'auto mensch den sul buso c'è già quel equipe che vengono incontro. Also io si gira bien, e der manager che si wissen venivano in una runde, venivano wonder lo vezzins. Also so vai proprio scotti a sich, so vai lieber. O se dati mo, gudinia, ni spiardere di a casa.
2: Paul, ci sono mo curto in quella. Con quella VMXXL, con quelle 48 nazioni. Dati forse da quelle pinche che hanno fatto sul sta?
3: Oh, sì, ci dati, non sapevo che quel giugno che ben esco capire ni
2: Congo.
3: Congo, ni pinche sono i popoli, stins mera oz an quel bias giugadus che dati in Cineo all'Europa e dentro ja, ein buenes Equip, also nie, also mir blei, weil ich muss in Favorit, ich muss sie dir gelgudonia, nie, also hier schon buschliert, hier schon bi ein paar Jahre, sind's mehrere Euphorie, die in quelles Jahres, quelle jeut vive pil balla poi dann plige e se fan in gol spiaden tunni ni sei jo quei bi da lauter Mounts auch bucce chi porta nie gusto in der Masse danese gusto quoi joy aber zur cosa è un big insomma rate quelle equipes
2: a c'è nazione per schon del pifet ci vin campions
3: ja per me è il francese favorit per quel che davanti hanno halt schon klasse giocatori also quel stat in sounds che man ist ja auch Franzose. Argentinien ist ferm, aber Leo ist schon da, wo Messi, Bunyamini, per moi se io dice gli sfranzos.
2: Alla Svizzera toccan.
3: Oh. Oh. In giù che una pisa fineu. Ah, io dice qua io manager. Also, io volevo se che vieni si lunch co pesoi, ni po ne mai campionati mondiali, aber io manager qua. Te vos tira ni bu faccio mi in a buona perita, also la canci e buppa mai uonda sci si giusco quel che lei reson al Rodriguez e mia plevns also io vasto il g chef fu sotto in quella via dicne quel vese is mai scot coins to mai
2: Paul nos essen spinigiai con lunch chi va grazie per teu temps vi ne von in b campionati mondial
3: no. Eh
2: a quels franzos col pokal
3: ja mara
0: Grazie Fitch, Vodus, per questo discorso. Paul Friberghi, Georgina Janke della redazione del Sport. Io so sai, da fatta è c'è in Alibi fuas Balleris.
1: Planter Tacos, NHL a Touchdowns. RTR Porta dal Campionati Mondiale 2026.

0: Las novitats der RTR.
1: La VECO continua l'investigazione nella regione Moesa e Bernard Meissen è il nuovo presidente del Conseil Schweizer della Presse. Il nuovo al microfono è Florian Mon. Bendì. La Commissione de Concurrenza VECO schlardia anche in dia dell'investigazione per vide supponides convenis de prezzi in la regione Moesa. Quella venida in stradada l'on 2020 in conto 3 interpreses de construzione e venida schlardiada corzuenders in 6 interpreses. Per quel che in saia sorvenile tompes a noves informazions de vart ulteriores possibles convenis venia l'investigazione schlardiada sin 9 interpreses e cosa più probabile anche non scrive la VECO. La Fondazione de Fotografie del Grigion sovvenne una contribuzione centunale da maximalmente 320.000 francs per il progetto digital Pictomap, quella alla fine mira di fare accessibili fotografie storiche a modo digitale, di aggiuntare informazioni supplementari e di identificare il lieu nu che le fotografie sono venite facce. Il prodotto deve stare a disposizione a scuole per il turismo di cultura e possibilità alla popolazione di partecipare. Bernard Meissen è il nuovo presidente del Conseil Schweizer della Presse e il Conseil de Fondazione ha eleggiato la lanciata del Cercle d'Ur. L'anteriore direttore dell'Ufficio federale di comunicazione suende a Daniel Hitzig, che si ritrae la lanciata di maggio. Bernard Meissen sei collià con tutte le regioni della Svizzera, aia in vasta savide delle medie svizzere or da differentes perspective e grande esperienze de manar, scrive il Conseil Schweizer della Presse. Dus ferms terra trembels an scurla alla Venezuela, quels ein gi in fermezza de 6,2 e 6,5 in la scala de Richter, annuncia l'Observatorio de terra trembels american. La Presidente della Venezuela proclama il stato d'urgenza, blers bejezen cupitiaz u donediaz, finos vin discurrida del main 32 morts e 7 cien blessats.

0: il resta tjaut e bel.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ein nu plaschai venu se fin già tutto buon'ora con nostra nazionale da Bala Peccia a fatir sair al passi la fase da K.O. al campionati mondial, ma i da eramo otters buons motivs per far festa otzels 25 de jun, per esempio pels ons. No gratulain, fein esco prossim. Mes nomle di nascena, allegra manch.
1: RTR. Informativ e divertente.

0: Miller Solai, temperaturas chiodas e otpel grigiun, sco fat per far festa d'anniversari e per quai in grand happy birthday. Tramitaina Otza Lian Eichenberger. Il sta a cuore e cumplisce Otzas cinciavel anniversari, novain cif posta per il. Cici ha scritto, Cici les gratular quad odivet sco ad una Otza duomas di cuore de voiantarles dudes imezza la lure er culla musica prediletta de Lian Eichenberger. Cullas gratulazions. Cici ves osa iant da far in regal po telefonar.
1: La Cuppina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Non la cent vanc vanc cinc trenta ci vesiant da gratular qua sur les sur live sur les linces ad RTR sur radio via po quai faro non la cent vanc vanc cinc trenta.

0: Ed intanto vaina c'è Sandro Fliri de Lavin, complice oz alla 37 aval anniversari. Al telefono con la gratulazione ven dalla mamma della Edith Fliri de Sancia Maria. Buondì, don Edith.
1: Buondì.
0: Pronta con le gratulazioni per il figlio, don Edith.
1: Allora, noi ci avvisiamo a Sandro tutto il buon, buona sanità e bleib la gioia con sia famiglia e ci avvisiamo un bel, bel Dio.
0: Alla liber, o co?
1: Ella tutta posta liber.
0: Bell, hai. Le temperature sono scofate.
1: Le temperature sono stapper far liber.
0: Bellissimo. Allora, Giovisani, in una bella festa alla famiglia Fliri, io dai.
1: Hai, grazie a Sitch.
0: E la tazza, quella tramitana, quella arriva l'ora prossima, mancia a Lavin per Sandro Fliri. Bel di, grazie per il telefono, Nidita.
1: Arrivai.
2: La Cuppina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bogna Engiadina.ch.

0: Uschet una musica svizra. Eileen Alistair ist questa alles nove din quart. Angela Hendry ist osso qua per surtor. Angela, tanta otter vai protai ot agita mai per ina diva.
1: Ina diva c'è drova bdjemen biau, bdjemen pau, che la feglia asce bdjevni bleccia. Su lei abr bdje de memia, soffel pleu djem bdja. Non si dà in sur del basilicum.
0: E ne fai già che c'è qua, c'è qui vai per cecciosa, se tu ne qua, che tu ne vuoi, se botte c'è de cevazzini per cecciosa.
1: Ma senza essere un curighe, no?
0: Hai, ma bon, lascia non so per il balapè. Na, del basilicum, dici qua, qua è in ediva.
1: Dè, para, chi si vuole compra, alla facente, sai, dè, ben usce, prendi in zecesa, upla, giai, dè, fri in paradis, vieni, vieni nel sfil, dè, qua è brina, dè, dè, proprio contianza, non svai in propri tips. Buns tips, co fa survivere il basilicum, Tirins?
0: Sa che ci fa giusto tutto mai?
1: No.
0: C'è me stegna fin già da spi mai. Sì, allora, in quel caso, fai tutto. Super. Angela, mi dice che sto questa ci anfoglia bruna vidal il basilicum, te la cura a vincua circa?
1: Les 10 d'in quarto.
0: Les 10 d'in
1: quarto. Tips e tricks.
0: Allora, grazie Angela per far quaida. Ci vi una buona emissione. Io vo in avanti un buon divertimento con il nostro programma. Io sono Ladina Scena e ogni piacere a cominciare questa buon'ora in nostra compagnia. State bene, efficient, alla prossima.

0: La Svizra ha guadagnato ieri sera il Duke contro il Canada, a fine successo in primo posto della sua gruppa, e oggi specie in idea di Valencia con massa sull'Elia Caliras. A probiarsi delle vacanze di Stato, neanche per scegliere un schneven, che le sinds de ple. Come fosse con guadagnare una banknota di 100 francs? Sons EFA oggi tirnus al Cecciausa Spezial. Io sono Angela Hendry e sono spenagliata che vous l'agnaisot c'è un momento leggendario di Balapai che nous ancorin.
1: La Stat al Radio.

0: fabulant indie de Nar A Hard Day's Night, cio è schon 21 ons. Vus se weiss, durant il campionato mondiale de Balapai als Stadis Unii, Canada e Mexico, giugai nus in a versione speciale del Tietjausas. Nus ancorin begina Tietjausa, mo ben in moment legendari all'istoria de Balapai. Eir o urs Domenic de Steihuse legnau al Suondont.
1: Ele è visto che è Maradona, nell'86 per la VM, ha fatto già un solo più grande.
0: Exact, cordiale gratulazione. C'è è un stau in quei giuc?
1: Ma non ha fatto il gol col Maun?
0: Exact, il gol col Maun, il gol con il gite del Maun de Dius, con quattro aveva detto al quart finale Engeltiar incontro l'Argentina al 1986. Oz un curinus pia in neif moment legendari a quai scoadina in quart avaunles deis.

0: Bob Dylan knocking on heaven's door. A nus giugainosa.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapesso sognau. Tres pass, vinta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Nus giugain il cecciausas spezial, dain de vus trais cavazzins, a vus jais de me, c'è moment che questau all'istoria de Balapai, de gudegne dati scodec in a banknota de 100 francs, a dosa di zai ben les urelles, al moment de dots vegn de scritz uscea.
3: L'atmosfera ordai per il stadion è buona menstada più importante che il turnier sets. L'imperatur a organizà, il pievel a festivà. Il più bel turnier senza titel in l'agem paiais.
0: C'è moment se ves quai esser 0800 20 21 30. Se vus veis in idea 0800 20 21 30. E in moment leggendari ein connex cun Balapai. Io di nome asci bella a un inede di col vin de screts per bella fa memia simple. Erter l'Angela, c'è qua al telefon?
4: Die, bien di Angela, l'Elze che vi è tol de vrin.
0: Bien di.
4: Questa o tiara tu destia, due meli a sis.
0: Mm-hmm. Tiara tu destia, due meli a sis. De co? Vegnis in quella?
4: Qua io sgravegno usce spontanea in demen. Sai, buon, prima, perché ci avete il 2002, va che si anà, 2006. Yeah. Qua venivo spontaneo sgravegno, io vai, yeah. Perché io, al primo, va che si anà, io telefonesso il buon, va che si anà, in linke telefonesso, un po' a tutti, ne forse va a buon risultato.
0: Un porto di e bidia non è da scinzo bidia ragione, vedi qua è malfoy di e bidia?
4: No, si dirbo, no.
0: Allora, l'atmosfera ho trovato il stadio è buona in stato più importante che il turnier set, l'imperatura organizzato, il pievel festival e il più bello turnier senza titolo all'agen all'acena tiara. Te dias tiara tu desce 2006. Mirai, non so qua è constato. Exact, la praula de stat, das Sommermärchen, wevni gelu biers titulau quel quai campionadi. Ed eba l'imperatur, cisel imperatur ci organizau, sas liets?
4: No,
0: El Franz Beckenbauer, el Franz Beckenbauer, num navni der Kaiser, ne?
4: Der Kaiser, exact.
0: Eba, el organizau del pievel propi festival in... Grandiose fiasche de Balapai, se ricordi e a un cordiale gratulazione.
4: Grazie a te, Angela, grazie a te. Grandiua.
0: Già, definitiv.
4: Vai, mervei, più di un mel de viu.
0: Oh.
4: Grazie, un facun al quiz. Ci vuole un po' più, lo sì. Io ti to, no?
0: A te has mirau Balapai ier?
4: Gie, naturalmente, ier sera, gie.
0: E in tec tremblau?
4: Gie, ja vai trazo trciau. Osto è se ne lo fa, a ciò che io va con forza per spela scaucia, da per Vargas, manciam via in halt, quasi due insieme, io mi ero brutale, budien quasi due anni, una buona constellazione, naturalmente, in se lo è ne mera, la febbre va con i commentari, se mi lente sia, ben grato, emozioni, in giù, in tutto svart.
0: A tratti, lui magari, qua i vesselo se ben stiu fa, agli altri set, se venissi in sebbia da fai.
4: No, con l'altro che ho per Embo, con l'altro che ho in Perga, perché hai quante chance di trovare con Cristiano per fare un gol. Ma tu che già vi si per me, come fosse a venire da fare in quello. Aber es sind
0: eben
4: las emozioni
0: in der Kraft. Bist du ins Reagar, tust du funktional im Moment?
4: Genau. Da io gerade in te Kauli, allo tu schaue auf il Kauli.
0: Ja, genau. Ein paar tut nur ich an guten Jau, als Schweizer so an guten Jau, te ha sehr guten Jau. Die Stadt ist auch ein Sperrt al Telefon. Ich sage ja nun die Adresse. In quel caso, sì. Diviso, vine va un imbide.
4: Grazie, se c'è anche la diviso è qui ancora.
0: Grazie, tutto bene.
4: Grazie, die tie.
1: Che momento.
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: La Veco continuesce l'investigazione in la regione Moesa. Bernard Meissen è il nuovo presidente del Conseil Svizzer della Presse. E les dies al microfono Florian Mon. Bien-di. La Commissione de Concurrenza Veco schlargia anche in diada l'investigazione per vide supponides convenies de prezz in la regione Moesa. Quella venida in stradada l'on 2020 so enter treis incontra treis interpreses de construzione e venida schlargiada corso enter sin sis interpreses. Per cui kins aia sovenile tompes a novas informazions de vart ulteriores possibles convenies. Wenn ihr l'investigazione schlagiata sind nove interpreses, e cozia pli probabel anche in on scrive la Veco. A Flem ston diverses vies venissenades per corrispondere alle regles de varles emissions de canera, e per tocce tant vies comunales, quer vies centunales. Sco possessur de las vies sto il centun procurar per la sanazion. En il rom de quella lubesce la regenza grigiune de reducir il tempo general, sin la via de Flem de 80 km l'ura sin 30 km, sin in lunghezza de 600 m. La Fundazione de Fotografias del Grischun sovint una contribuzione centunale de maximalment 320 mili francs per il projekt Digital Pictomap, quel alla fine mira de far accessibles fotografies historiques a modo digitale, de agentar informazioni supplementares e d'identificar il liau, no che las fotografies in venides facies. Il produkt doit star a disposizion de scolas per il turismo de cultura e possibilitar la popolazion de se participare. Bernard Meissen è il nuovo presidente del Conseil Svizzer della Presse, il Conseil de Fondazione e l'EGL lanciata da Zercladur. L'anteriore direttore dell'Ufficio Federale de Comunicazione suende a Daniel Hitzig, che sarà tratta lanciata da maggio. Bernard Meissen sei a colliare con tutte le regioni della Svizzera a una vasta savide delle medie svizzere o da differenti perspective e grande esperienza da manare, scrive il Conseil Svizzer della Presse.
0: La meteo.
1: La bellezza ora de stat continua esser oz il suente mezzdì dat in cinz nivels de cumulus orvantot en il partenz l'engedine base del grisun del sit poi da uradis ed urezis en so selve dat fine 32 grads en so selve 33 en il grisun central 30 den l'engedine 8 27 grads il plitjaut es en la region de quere con fine 36 grads ed er els proximus dies nasa mide negoti resta tjaut e bel.
0: Vias e traffic.
1: Tra antre zanetze sus, ai colonnes en omendus direcziuns, quei per vidine occurre.

0: Basilicum è numnadamein ina diva. Nus vain tips co c'el Basilicum se sianta bentir vus. Tras le vaumens de accompagne vus vine vaun l'Angela Hendry, pici vus tatlais RTR.
1: Uscia, tu nella stat.

0: Es ist rot.
1: Musica actuala sin undas romontschas halunca cun Luftschlösser im Korridor.
2: RTL Tipps e Tricks per Vus.
1: Basilicum è una delle spezzerie le più duvrate alla cucina svizzera. Per fare insalata caprese, pesto, lasagna, né semplicemente in una buona sauce di tomates. Basilicum può duvrare enorme bie spises. Il meglio gusto del basilicum, se vende gli agen irt, né son tagliaus giù ein facenta. Dentà un ciccio son in ere tratti in basilicum, quel so, quella planta è una diva. Ella mora semplicemente uspert. Questo è senza risguardare, senza l'es che il basilicum cresce ben vivi, dici. Natalia Weber fa le ricerche.
3: Hai, scoprimo se fa giusto non tenere quella buona novità, adesso c'è il basilicum crepa a dune, allora non voglio dire che non ho un giunto talento per plante. Il basilicum è semplicemente fic sensibile, ma appunto conosce per piccoli trichini stessi il proprio survivor termincin.
1: Bien, che sei lui da fa, scomprem, si prende cese in plantine de basilicum.
3: Also, per più es compra io ad una pusses plantes in un pot, e qui sono germe ma bgeres per quella poce terra ci ris in quel pot. Per cui es ho da pilir ort liotter le singole plantine se le splantir in un pot più grande o se c'è un proprio plazza a vonda per lasciar crescere le ris e per ci veng loro appunto pilir da su a vonda nutritura da queste ris.
1: Cura ci sono lui pluntau, un pot adattau se la prossima domanda non mettere il meglio quei pot. Con sulle il drovel basilicum, con vent comportal, tirce temperatura statale il meglio?
3: Also se stenga il pot in abitazione, l'ora sper la finestra, ma attenzione co, also comincia mai non stessa survenir meme abger solai, o se lui survenga appunto una cotta, e le foglie del basilicum em scoprimdes ad uservi del solai, e sper que is importante c'è non stotter d'una finestra ci veng suvenz avvierta, aier curaint non ho il basilicum nempi insomma na gugent. E se mette il pot l'ora ora su un terrasse per esempio, l'ora vela circa li stessa, al giun lui sulla lif, ma na meme extrem sull'al e proteggere dal vento se ben scu possibile. E fici importante, in un lui suot tet, plövge non al basilicum nerna gugente.
1: A coi se nus gestir mia proxima domanda, contaua due sinz da, sur tot era co?
3: La terra quella stessa deve essere un po' umida, con der ove es ha da fare attenzione, le foglie non essere appunto davanti a blecce, per cui il basilicum è una planta ideale, per dire se ove da sotto in su, e qui vuol dire, se si mette il pot, ci ha sotto, vedendo se forines, anche l'ove, il livello d'ove stessa essere circa un quarto del pot, allora lascia là per 15 minuti, e poi la terra ci cerce l'ove da sotto in su, senza che sia appunto il prima che le foglie diventano loro blecce. Da stedt è quel ben possibile che sia da dire mince di ove, dottun ed in vien naturalmente un po' in più poc, che le foglie diventano loro melnes, è quel indizio che sia da meme bger ove.
1: Laina un ineda resuma. Sco plem prem sa important de metter il basilicum in pot ple gron, lu sa idem fla in plaz ad etau senza aria curenta a bedie meme bie sulel, a da aua dat in sal miller de zotense per ce la figlia veni bedie bleccia. A lu ves sinz de survni in basilicum de balezia ta ce tongia palantira stat.
4: A dream as a street.

Questo è l'arteria 25, vergiau las 10. Adio a Aunsrevenu in tip de dina auditura per tu cont al Basilicum. Quel cresci al meglier anziaman ein in ruc cun plantines de tomates. Ella vegi improvau de tot a quai funzionesci al meglier. Grazie fec prendinus fec bugien e aun tier tot cels tips.

0: Pride.
1: Il Challenger.
2: Questa sera vi presentavo alla Clibunia Queer al Toc Nipple Jesus, scritto da Nick Hornby mit ein Schweizer Tudest de René Schnotz. El meine regia a gioga la figura principale, Rolf Keflisch, letz procura per la musica. In anterior securitas de din club c'è diventaus guardian de museum. A si in prima ovra c'è l'o de proteger e in ovra de d'art dispitaivla al Nipple Jesus. Il tocca di vedere questa sera le 8:30 alla Clibuni a Quira.
1: Il Challenger.
2: Ad applaudire Nipple Jesus, udinus 10 co prossimi.

0: Sarah Larson con Uncover. Io ha schon tradiu avaun alla clibunia queira vem presentau al talk de teater col titel Nipple Jesus. In anterior securitas din club de vianta guardian de museum è un pau ple rossaival. A grad lanciata de sia nova carriera stolpercirà in ovra dispitaivla. In maledge de Jesus vid la cruz, de liun spara l'ovra familiara, dentaun de tier vezins cella consiste de fotografies de bricles de saints, tagliades o de magazins pornografics, per quai è el nom Nipple Jesus. El monolog quel è de Nick Hornby, la versione svizzer tudestia, la regia ed il duc surpren l'actor René Schnotz. Adiu son colligieda con el. René Schnotz, che traccia el guardian de museum de la ovra Nipple Jesus?
1: In primis è fascinato, perché il vezzo è da lunch, a traccia ben, poi alla, c'è un po' di Fabia con Jesus, con la Basilica Cattolica, ma poi è proprio in... In Gertiao, ma legge, perché in Svezia proprio con Jesus Pitesco e con Vida la Cruz. Allora, va da te a vese qua con qualche cavadis, con qualche bostwarz, ed è ciò caos, in prem, tace qua va, insomma, so intraprendere di conoscere l'artista che ha fatto qua. Non c'è, va sempre il patrocinio suente, c'è voi di da qua poi l'orchestra, la Chetalmain. Non c'è, va su ogni più bugiente qui, ma legge.
0: Elfo, più traso c'è in certo sviluppo, da cosa vai vus e li giù qua e toc?
1: Ma è acqua fascinato, co la domanda c'è, hai acqua in art, hai già una domanda che, che Bjarke zu dem Mann, der nicht innen bei, auch als die Puppe in Christian, der auch der Fahrstock in Sommernot kommt, acht, der auch quasi die zwei Mauern der Jagd, aber es ist mein in Sempel Guardia Securitas, der Fahrstock mein Partei, also quasi ein Schei, ein Fahrstock, ein Fahrstock, ein Fahrstock, ein Fahrstock, quel plaimi, quella confrontazione con una persona relativ semplice che fa se spettacolo. Ma a ciò che si dice che anche in certi lati è piccino uso da qua.
0: Vos vai schon, giuncino s presentazione da qua e talk Nipple Jesus. C'è stata la reazione del pubblico?
1: Ein most positives reaktions, also ein fascinat la Kleebühne, also gerade la Kurte de la Kleebühne, ein Höfli, ka eins, ein Transformaus in einer Galerie und Art, gins auch halt am Mai, wie auch schon, da pika, kidat quei, quella casa, ai transformat talmain, gins, ja, man kann auch schon mal pli, la Skolissus, hat, also ein Faszinier, Rolf Geflisch, ein Romansch, der fahle Musiker, der Batterist, fahle Kumbia Rhythmus, fahle Musiker laut dir, ich habe ja Videos, in Differenz lagen, so eine Kleinbühne, wo man eine Kurt, kann dort faszinierende Layout, da Design, so wo Lungoriana, wo in der Sekunde Dini.
0: Per chi Jesus vus ze quai toc ad taus?
1: Ja, per chi de la de taus, io trage eba per iaut ca ein zeko aviarze da stan e se domanda ja c'hai ai ace mein ein skandal also eba osa cu so es grad declarau quai proveda so dice Chivani capa romans Beh, c'è un'altra immagine che certi ho di in quei modi si diabomerà in Jesus faccia o da quel science ma è esatto poi che fa atras con aspetto tu non c'è un'altra in sentic scioccaus è quasi quella Poi spui negati i picnic, gli artisti che stanno sempre a provocare, perché anche se provocavo, arrivare per più lunch. E per cui, caccio, io ho detto per tutti gli altri che minimale mi hanno avviato.
0: Ce l'hai bisogno scioccato il titolo?
1: Yeah, genau, also sie haben le Courage de venir lo benigni. Also yeah. Le finale ein eba sind strache center eba ej ein loach mein quad science ni quad scavadis. Ecco, è naturale, ni che Dios ni sapeva si a faccia mein. Ad the code des quoi a chimene so se che perversi. Ecco, ai si è bo. Ja, jetzt ist ja natural. Da lauen noch. Und so hat, ja, qualche Art des effektuat, patrick ja so ein Trittig für den Mund.
0: René Schnotz, wir wollen bien Success kun Nipple Jesus. Das proximes Präsentations in questa sera, da mauna sera, a sonda sera, las oc amiasa alla Klibüni a Quera. Grazie pel disquers.
1: Grazie feitsch, in bidi.
0: Samagliont.

0: RTR Impuls.
1: Missing Person Report, l'atlet da Londra. Quel titel dell'impuls de dots, Romana Ganzoni vossi antre persunas, cella o piars o dels ils.
2: Nos fil più giuven ed ea essens stos un perdis a Londra in dezember passò. Cum gers plems, visitas, teater, concerts, duas sties novs pel giuven erentiers. Un stia venze ciotò giust da sper nos abitazion al Covent Garden. L'oter volevens ir a pigliar der Moss Bros, situo historicamente erlo. Ma la filiala alla King Street no deve che più. Conché essens ciaminosa Holborn. Ecco sa feva tot. Impustut il vendeder. Un signor lunge stil, ort vart elegant, un po sur 60, ci geve un po zop, anso saludò in möt cordiel e cominciò a cuslier al figl al mussant quiste l'oter, fat in Italia, un po più cool, un po più formel. Mincia volta, c'el giaiva dalla cabina o tar un porta sties, trevel zieva più ferm la ciama, gevel più tort, spozevel contro la parete, sospireva ed un trat da distorsium in sia faccia armoniosa, amgeva, ce l'es in granda pegna. Perché al de offert da porter in avos als sties? Na grazia, un om superbi. Efzeva in el un atlet, scucchels atlets ci salien il più haut delle occurrenze della Golden League. E curcea de guardò su, ol do dal ciò, che era il permis per giudir, el surieva. Curce son tornata in schneer, non era lo. Geret als Dürsia di lieber.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: La VECO continuescha cun investigaziuns en la regiun Moesa e l'iniziativa contra l'hotel Flats ne bec valeivla. E la sendisch al microfon de Florian Mon. Biendi. La Commissione de Concurrenza VECO schlarge anche in giada l'investigazione per vide supponides convenies de prez in la regione Moesa. Quella venida in stradada l'on 2020 incontra treis interpreses de construzione e venida schlargiada corzuenters in sis interpreses. Per quel che in saia sornile ton passan noves informazions de vart ulteriures possibles convenies, venia l'investigazione schlardiada sin nove interpreses e cozia pli probabil anche in non, scrive la VECO. A Pontresigna ha il Cusedels Burgais declarà non valevole l'iniziativa che si drezza incontro la costruzione dell'hotel Flats che ha cominciato il 8 de Cercladur. L'iniziativa inoltrada questa primavera pretende di sliare il dretch da costruzione che il Burgais aveva concedì il 2015. Ciò che la posta ladina scrive attestesce in giurist che l'iniziativa sia ben riuscita formalmente, però sia del contegno una contraria al dretch. E la veglia reglar chauses che ne sa in bitchen la competenza del Burgais. La Regenza Grischuna concede pliras contribuzions centunales per projekts en ils guauts de protezion. La Vischnanke de Klauste e de Val sovenin minche mai redund 500.000 francs per schlardiar vias d'access. La Vischnanke de Kalanka sovenin bunumen 700.000 per schlardiar in via de guauts e per bredjar in nov reservoir per aua de Stizar Fieu. Il Centun Ginevra scomonda lavur en il liber, almeno per il tempo che l'onda da cellire resta. I sa una mesira per proteggere la sanadat dels employats, scrive l'inspectorat de lavur del Centun. Tutte le lavurs en il liber ed en il solei ston venir interrottes a partir da line del suente mezzdì. Per lavurs che pon bec venir interrottes vale in principi de rotazion, con 15 minutes lavur e 45 minutes pause en la sombriva.
0: La meteo.
1: La bellezza ora de stat continuesce roz il suente mezzdì dat in cins nivels de cumulus, oron tutte nel partenz, l'engedine bassa del grisun del sit poi dar uradis ed urezis. En sur selve dati fine 32 grads, en sur selve 33, en il grisun central 30, den l'engedine note 27 grads. Il pliciau des in la region de Quir, con fine 36 grads, ad er els proxims dies, ne samide ne goz, i reste ciaut e bel.
0: Vias e traffic.
1: Trant der Zanetze Susha e Colonnes en Omedus Direktions, quae per vidi in Occurrenza.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: La nazionale svizzera de Balapai tremble tocan til la victoria de gruppa, scrive il Blick. Manzambi e Vargas sieten la Svizzera incontro Canada in Plaza Inn, uscì la sola Turner Zeitung. The Globe and Mail a Canada scrive per incontro 10 minutes desastruses Lionsviel via sempre da Canada al campionato mondiale. La Svizzera Gudegnau Dusadin a Vancouver incontro il co-hospitant Canada uscì nel semplazzo

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Vos essas las ondas ramonchas e disiat vargiaulas indish.
2: 48 nazions, 104 geus, 3 ospitans in campionati. RT rapporta del campionati mondial da balapè.
1: La nazionale svizzera c'è da monia scomprima da si aggruppa alla fase da K.O. dels mondials. Vain ciò nudiu ad analizzau da Bieco via radio e la leggenda da balapai Ramoncia Paul Friberg è staus ozzende maun al studio per mirar a nevos se la fase da gruppa ad è a nevaun c'è c'è un possaivel per la Svizzera c'è l'es gie giuga la migliore VM da sia istoria a minimum venitoc nel quart final. Un flies per te lasse in nostra pagina rtr.ch. Paul Friberg, Chodon Town 67 ons, è staus profi ed ho giugau tier divers clubs alla play-out Liga Svizzera. Anno 1989 se el diventaus campion Svizzer cul FC Luzerna. Abstrahau dall'analisa, c'è che la Svizzera ho fatto ben, a c'è che la so a stufa meglier, o Gergine Janki resdau sur de quai a c'hai del balapai e de quella VM gigantica cun el. Scomprem dentaun la domanda, con incarnaus ciel è insomma aun pel balapai?
3: Son ciò non impau a boscisco quel zons che aveva le un seiz balapai. E stonzi si dirbo si un tira snoz, io mero c'è una casa, vai peda, io mero le recuperazioni. Oggi il dito a titon sport, ma rai, io mero halt in bugiente di tutto, aber son bupli in fanatiker.
4: Ossa a mondiale, con la nazionale va sul plaz, ed è resuna il himno Svizzer, che fa quel con teo intern?
3: Io sto che si chiama il himno Svizzer, ma sto un po' in paese, per vedere qui, ma ci c'è di stoppa mai l'auca, certo, tu che tu scontri un po' con. C'è che un toglie il pibu il himno Svizzer, e così ci guadagna, si c'è in turnirne, si c'è. Lo fai solo in tec pialghina.
4: Se non Marein a Navos, la Svizzera la quarta gainzeria sa qualificata per quella fase da K.O. da pil 2014 se ti compreies nazionales da Pibaula, quella nazionale os e quella la meira nazionale Svizzera che non sven giuzza cu?
3: Ja, la meira, i grevci, la meira, io le stiche bo la meira e naturalmente balla poi se mi dè in teg da oggi il giro creo la tattica. Scoils vignen centaia in haldeintig auter ins mera pitos bibia, scoil, gli adversaris, c'è jugadus, codatan quels, e quelle per moi minia bia tactica, also mera. Io quei tre pibauleri, vignons, il balla poi gata, scia attractivs, c'è bup, è un meias, perché lui biaga vignevi ancorich il gol di avversari bia de pli dort il giese centavo sin fit bia sigertate quei di stobe mo in tic
4: fans sono an qual patraito se kidat la prima ga quei modus con curontoc equipa sin smera na vos da testems qual zons ochonta no la Svizzera e bossa qualificata pils mondiali scuteres aktiv sco profi fans qual patraito a forse vessi lui con quel modo forse è un giro.
3: Ah, già, più probabile, schon, aber il modus di dots, e vengono halt da ciopà, più bia io, den tir mon, oggi giro, e halt is danese, da von tir. La FIFA prova da fa più bia danese, quei per me in marketing non dice, also, io les di, e vengono marau in tex in quei, che le altre stiare vengono risguardate, da sentir mon in tida plie, da scioia. Dati abbia da pli out, cameren, e in mercau.
4: Diveses in quel momento da pli chances per pinches nazions, nin sbassi e l'antira qualità da dinamia?
3: No, la qualità, creo neanche, also, e pito chances per tiaras, che in busci fermes, ni busci fermes il pupi, in Svezia quelle tiaras che in l'angi pi leves che venien, quels è in cun in entusiasmo, non gets il plaz, quei è un implice. Si spiegano halt tutti i giugs, in invece si fissette in un gol, se quel perel sono scolignato in giug, quei è il lungo del mio giudicato, che quelle stiare scaudano qua, quei è il positivo.
4: Ties cun Jenny Vons se setaus de quella terza ligia. Grande è la Super League, ne vende de Tavanasa, scienz mera giugadurs grigiuns in una Super League, nigin che proprio vigneu suenter Paul Friberg.
3: E trove Klitsch. Io ero frechs. Io studiavo il Bobbia. Qui io sono da Songai con Jenny Vons e la Super League, vai a toccia qualche quels anche io sai io. Un tic naiv, aber in sto halt bu famiglia grons patrats perché ciò era ne vini per moi perché se veven io era busliat
4: date x nuo in giugador che ti dis qual a parallela scu mai
3: also so di te los di te il mazam vid il schwitzes per qualche in a scene va us dir sera el ciao el era praktisch aus la linja dreich da cui a nau in adversari il val set au zenier zu spereso de so del platz auf vergaus letz quei qualche va el ciao io va era l'espert un tic quei in tic sco io era il forte lendi
1: Paul Friberg ein Discours con Georgina Janki els ondres d'ausur de quaia chai de balapai de quella VM gigantica.
2: RTR de pli che 90 minutes.

0: Ie precis las indisch a miasa Florian Mon raquenta de nus cechidat de neif.
1: A Pontresigna ha il Cusseidels Burgheis declarat non valeivla l'iniziativa che se dritz incontra la construzione dell'Hotel Flats. Ella veglia reglar chausas che ne sa in bitien la competenza dels Burgheis. En Svizra e la Svevta nel marciato da posta sa reduzida l'an passà, la digrenda la posta da brev sa responsabile, la posta Svizra ha potuto trametter mo 1,5 miliardi brevs. Il Centun Ginevra scomanda lavur en il Liber, almeno per il tempo che l'onda da Cialira resta. Tutte le lavurs en il Liber ed en il Suleiston vengono interrotte a partire da l'Ina il suo intermezzo.
0: Grazie, Florian. La meteo. La bellezza aura de stat continuescia e oz, al sette mezzedì dati in cines nibles de cumulus, ora van tot alla Val Tujec ed al grigiun del sit, poi da Uradis ed Urezis. Quels ventirivals. Al plecciauzai alla regione de Quera con tocca 36 gradi. Ad els proxims dis, semi de nuet, e resta ciaut a bi, pia important de sta a fresc in curilum briva a baiber a vunda aua.
2: Vias e traffic.
0: Diantre Zernetz a sus trovi pazienza e o colonnas, quai per vide d'ina occurrenza.

0: Bibiva plan cun mille bels guatins et nus prendessen budien. Iuges milliuns bials de guets. Tier quella calira a shatira. Venimus a nera tiel a Balapai. El è senza dubbi la steile, la plitta religionta alla equipe nazionale de Balapai Svizzera, Johann Manzambi. CH Media descrive el sco artist, striun in magi. In schengec del ciel per qua ciel fecci ciausas ce veni nangen de mind d'auters. In Balapaiist del instinct ce sapi crea odel nuet in moment magic. Il giovane Vignons gioca a modo grandiosa e lo fa 3 gols ed in assist alla WM. A quai congiugal sono prima 2 giugs, ma un contro la Finch con Joker.
1: Ja, per me è egal, einfach. Wenn ich auf dem Platz bin, ich gebe einfach alles, was ich kann. Und ja, für mich das spielt keine Rolle. Ich bin einfach bereit, wenn ich anfangen muss, ich gebe auch alles.
0: Manzambi gioca il momento in tiara tudestia del SC Freiburg. A letz stossa domanda. Salva al star giuven ne vender el per un 5 milions. Tocca nel 2030 o Manzambi ha un contract tier els. Tenor il portal del fac Transfermarkt vali Johann Manzambi actualmein 50 milions euros. Tendenza incontra in sé. Quai è ciunieres de plecciaun vaunin on. Manzambi sed in eine forma grandiosa, top fit, el sapi metter el ein differentes position su sche jakin sur de su portader de prestazion. El e dynamics a jogina rol importante al giug del Svizzers. El vedi strusch pleits per quattia schebedi grat u sche Manzambi. Va un quattro ons e riel a una cesa sco fan del campionati mundial a speravi simplemente che la Svizzera gudogni. Tocat il proxim giuc, sol talen os se reveni alla riva della California a se concentra sel proxim giuc. Demondas de transfera d'informazions discutesci siu cusseleder cun siu fra, el se concentresci sel campionadi.
2: Il mondo de Balapé, RTR, reporta.

0: Tom Gregory, How It Was Before. In artecul de la New York Times de quella primavera o tematizau la demanda se reformer Pilates segi in sport per persunas dretjas a conservativas. Acinamain in demanda ridicula dien ils dus denus, ondentaun duvrau quella inspirazion per gest sets debatta davart la demanda che sports cienzen jasters a cienins dretjs.
1: A cese cun ena du sorts de sella. Una hobby horsing?
2: Mhm.
1: Sind quel Bastun, quel Schuhe, e c'è la ihre Seele.
2: Ha, also, ihre Seele ist mega dritt. Also, dritt extrem. Sport, das ist
1: schön.
2: Schon. Ihre Seele ist eine Posio Bestes, eine Posio Humans.
1: Okay, geil. E Hobbyhorsing?
2: Hobbyhorsing, ich glaube, quasi in einer Phase. Wenn du posch valutar, kreier.
1: Ma e nasce qua or da non poter prestare in ceva o dai qua eri in famiglia ci hanno in ceva?
2: No, è no crai. È no crai se tu hai un... se tu hai una PlayStation, c'è l'ora di ovo c'è mo con quel Game Boy che ti puoi smacciare i pomps e design però aua in quel screen e c'è rinclo.
0: Vos vai se faccia in isse tracta dat ironia a tutina vai sforza marvellas da du di de ple de quella liesta de sports zaniasters a drecs. Se quai e uscetat lai ils dus de nus cun Marcus Petendi ad Elias Tuzeos la ple nova episode da du di in avenda questa sera la 6 via Play RTR.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Ist der Ilanzer Gemeindepräsident noch tragbar? Oder um einen Blick in Favrer, wo es ein Retire Markus Behr soll finden lassen, oder Motivs des Sandit.
2: Perché ho fatto trovi in CCC e 100 che c'è una meno percento fit, e ho il sentimento che è un troisons da mogna bocca.
1: Noi venz di scuria con el. Ed intens c'è Markus Behr, tira un stric finel, tira Jon Erni, bilenc.
3: Noi siamo 1400 membri e commembri. Hai una gran piacere e soddisfazione, sono grazie a tutto questo è stato possibile.
1: L'iniziant del progetto di innovazione Mia Engiadigna discorre per noi sur de Dejans combat per internet più svelte in Engiadigna verso la fine dell'emissione. L'iniziativa contro l'Hotel Flats a Pontregigna viene annullata perché ce la non corrisponde al diritto o decise il Cussal de Vigins, non svenza i dettagli. E quart zieva la votazione sulla Svizzera de 10 milioni, al Secretariat de Stedi per l'Economia Seco tira bilancio della circolazione libera con lui. Ed in Venezuela, o che do due dal più ferms terra trembles e la storia moderna del paese. Che con per temas da dots, sprecher ist als an der Wie, mia nom Tobia Faller, edi bon appetit e flot chata glasent. Al Cussal de Vigins, a Pontregigna, o annullò l'iniziativa contro il nuovo Hotel Flats. Il presidente Thomas Walter dice che l'iniziativa sia formalmente riuscita, ma c'è la contrafaccia alla legge. Al Florin Juan rapporta.
4: Essenzialmente, ho l'iniziativa pretais che il dret de fabrica ci desnia do il 2015 dels vigins de Pontresigna desnir desdit. Con la conseguenza che la parcella da fabbrica tornes darciò in avost als vigins. Sin questa parcella venne pe già fabriciovi dell'Hotel Flats e qui despo il 4 giugno. Cuccio il presidente dels vigins, Thomas Walter, ho detto in vers RTR, e già l'urgiurist constatò che il contenuto dell'iniziativa sia contrario al dret e o scelta navalabla. Per gli inizianti intorno a Zaraz, una disillusione e ci insegna da stupgir 30 per cui rinavente. In chiusa del Hotel Flats è senciaduna avviert un plan de vedla drettura superiore del Chattum Grigium ci non ho pel moment però ingiuna influenza sulla fabbrica. L'Hotel Flats destrivirsi a sportas d'invierno del 2028.
1: Dall'Engia di Gnota guardenzuos in Mesolcina ed in Val Calanca er l'offo cusesce la veco sin un cartel da fabbrica. L'Ursinca dis con le novitezze.
5: La Commissione de Concurrenza Federale Veco schlarge anche in agia dall'investigazione per via supponidas convenias de prezzi in la branche de construzione della regione Moesa. Quella era già venida in strada dall'on 2020 incontro trais interpreses de construzions ed era venida schlargiada già kurz winter sin sis interpreses. Per quaikins aia survenila tunt passa noves informaciuns davar tutler iures pusevles convenias, vinia l'investigazion schlargiada sinussa total nove interpreses e cuzia probabil anchi non. La Regenza Grischuna conceda pliras contribuzions cantonales per projekts en els guauts da protezion. Las vischnankas da Claustra e da Val survegna mincia maire dund 500 mili francs per schlargiar vias d'access. E la vischnanka da Calanca survegna burmain 700 mili francs per schlargiar in a via da guaut e per baiegiar in nov reservoir per aua da stizar fieu.
1: Hai, ed ora siamo in Cesa Federica Berna. 9 de 10 burgais da Lue e da Lefta con permis de domicili in Svizzera e gen un lavoro da guadagno, dice un rapporto che il Secretariat del Stedi per l'Economia Seco o pubblicò oggi. Da Berna, l'Adrianca Martigni.
6: L'immigrazione od il territorio dell'UE e dell'EFTA resta tenor il secco ferm orientata alla fiera del lavoro e colligiata strecce main col sbasenz dell'economia svizzera. 2021 seien bain total main pli paukes personas immigrades gils traisons avon, den ton è unga dina de pli che la media de plirsons. Spezial main gronda seien la demanda per forzas del lavoro degli exteriurstada, els survecs cunsa vida intensiva, sco per exempel bankes ni tecnologia d'informazione e comunicazione e del settore de sanadat. Mo è la gastronomia, la construzione e l'industria agin reclutau ferm e las tiaras de l'UE e de l'EFTA. Il fazit dils autors, la crescente economica della Svizzera dipende già oggi in prima linea dell'immigrazione e dils gudons de produttività. L'immigrazione fece front alla via decina crescente della popolazione

0: francs in minus da 0,3%. E tuttina, po la posta scriver cifras neires con in plus da 28 milions francs, qua è surtout grazie alla carschen en il segment da pacchets, servets d'express e da couriers. Bernard Meissen è nuovo presidente della Fondazione Cusel Svizzer della Pressa. Il Cusel da Fondazione ha elegì el lanciata da Cercle Dur. L'anterior direttore dell'Uffizio Federale da Comunicazione suonda a Daniel Hitzig che sarà traccia lanciata da Mac. Bernard Meissen sa ja colià con tutte le regioni della Svizzera, aia in avasta sa vida dalle medie svizzeres, or da differentes perspectives e gronda experiencia da menar, scrive il Cusel Svizzer della Pressa.
1: E ora guardiamo in America del Sud, in Venezuela, o tremblò la terra, qui già do in mantum victimas.
0: Dus ferms terratrembels an scurlà la Venezuela, quel sai angi in affermezza da 7,2 e 7,5 sin la scala di Richter, annuncia l'Observatori da terratrembels american. La presidenta della Venezuela ha proclamato il stadi d'urgenza. Finossa discurren las autoritats de dalmain 32 persunas mortas e 700 persunas blessadas. E blers baiec saen cupiciats e donegiats. Plires regiuns pertociadas naim però anc naginas cifres. L'emprim terratrembel e sta curso entre la 6 la saira temp local vuol dir mesanoc en Svizra. L'epicenter e sta da tiers da San Felipe en il nordvest al paiais. Entant offrescem plir stadis l'uragit, trant Reuters era la Svizzera, ca mobilisa la cedaina de salvament per agit humanitar, cun personal, chauns e material. E la Caritas Svizzera metta a disposizion 100 mili francs per l'agit immediat.
2: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Un drama in trei actes intorno al presidente comunale de Lyon, Marcus Beer. Al prüm une klein favrir con petizionaris, lura una sorta domanda de fiducia al parlament e dosses retir al più bot co planisò.
3: Esto forse un tipo diplomatico, pli diplomatico co che osun staus, certes situazions.
1: Das ies motivs ans quintel giustes co prossem. Ed intent che Marcus Beer serie un capitel vengen buffet des orchandailes in Engiadina. Al proget dat innovatium mi Engiadina o jubileum de Dijans.
4: Bleres firmes, bleres scoles, hotels, ingegneurs, medis, nu eben simplement nu l'access all'internet gewelt. In nostra regione non erano previsti da fabbricare ora quelle infrastrutture e per cui vanno in quelle ade proprio in grande sostegno.
1: Noi vengono a discutere con l'iniziante Jon Erni ad Elodins verso la fine dell'emissione. E ora se guardiamo, scusate la prognosi dell'ora.
2: La meteo.
0: Il è e resta stat. Il suo intermezz di vita ti incins nivels e nivellets e local main poi dar uradis ubainera urizis quasi tutto nel tuiec ed nel grigion del sit. Il pliciaute si è nella regione da Quira con fino a 36 gradi e sin 2500 metri sur mar dati anche di 12 gradi. Ed er il prossimo dis resti usce ciaut ed usce sulle lif.

0: Il president comunale de Lyon, Marcus Behr, es retira sulla fin de l'an. Ed el dera nia reelet per l'an passò e fu sincè elet fin del 2029. Ma oa se schmet il pibot, c'è il demissionesce per vide motivs de sandit. La Lara Cacegn o discuria con el.
1: So entri in operazione del cor il favre, se senti elbo plesifit sco avon, gi il president comunale de Lyon, Marcus Behr. El vegni pispert steunkels ed è la motivazione e la concentrazione me un cien minceton. A scia se senti el bofizze vonda per quei post.
2: Per quei uffizi trovi in cici coi 100 che c'è un men procent fit, per io il sentimento che è un troisons da mogna bocoi, o da quella conseguenza si pi perderte da sera tre, ma rado regla coi andrecce successione, spero che dette buone selezioni, che si vedi si lanciate dall'autoron in nif. In un nuovo nif president comunale.
1: Se uffizi dà del pergio la fin di Lyon, a scia chi resta a vunde temps per infla in successura nin successur. Tano Marcus Behr trova la persona che surprende il post bia engagi. Il post co president comunale de Lyon, che è dotaus con in pensum del 80%, porta num nada mai in altre sfide che trina vischneunca pipincia.
2: Non so anche bia projekts, bia investizioni, bia problems che da scegliere. Ma non è ciò un pibia che in pinche vischneunca.

0: Sco wir schnell der Zentr eise semmer schick ins kins aber man in grand bourg die de portage was ein zemmer cool super stolz und drum nur stolz und zemmer weil ke bo manco de projekte de lavur.
1: Sceglie clar l'enciata di Lyon ha influenzato la decisione di dimissionare a Marcus Bermo voleu commentare. Durante la surdada di una petizione il fevre, aveva il presidente comunale non ha mai reagato fec emozionale. Il video di sua reazione ha procurato per l'Inges Grassas e l'intera Svizzera. E per quale consiglia el a sua successore, ni suo successore, con un sorri?
0: Questo forse è un tipo diplomatico, più diplomatico che io sono stato in certe situazioni.
1: In un primo scrutinio per inflare una successura e un successur dati la fine settembre. Se necessario, dati lo è un la fine novembre, e che Lyon ha il primo di gennaio 2027 in nuovo presidente e una nuova presidenta comunale.
2: La Lara Cacencio discorria con Marcus Beer ci ha annunciato che il schmetterco presidente comunale di Lyon già sulla fine dell'anno è il fusencelet fin dal 2029. D'un cumgiogni in sosa ter un anniversari. Mia Engiadigna è un'iniziativa privata che si ingaggia per internet più svelto in Engiadigna e per innovazione. Mia Engiadigna ha questo anniversari da 10 anni. Un dels iniziants è Jan Erni de Schuol. Al Georg Luzio di scurire con el su da ceccia l'iniziativa ho fatto in quels 10 anni e ceccia lo encia aventi in avvenir.
3: L'elettroingegnere Jan Erni è tornato avanti 10 anni su dalla bassa la voce la lavora pro Sunrise ed pro Microsoft. Insieme con partenaris ha il messo in palpere una visione. L'Engiadina deve diventare più svelta qua ci riguarda l'internet, l'Engiadina deve diventare un lieu per lavorare e vivere e l'Engiadina deve diventare un lieu in cui c'è l'innovazione. Da spesso dei giorni si è unerni al timone della mia Engiadina e guarda con superge in avò.
4: Per me è un grande momento, è proprio un piacere di poter avere in voi in dei giorni che capitano a Pruna, dove diventano progetti che sono stati realizzati o che sono in realizzazione, in una comunanza che è stata ad una più grande, ossia 1400 membri e commembri. È un grande piacere e soddisfazione e sono grazie a questo che è possibile.
3: Tornando per le tre visioni menzionate e ci ci discapita. La fibra da Weider ha più tempo, affari e privati nuziano e ora vanno tutte le scuole a approfittare durante il tempo del Covid.
4: Quelle assemblee stanno contando che non hanno nuove iniziative, perché blere firme, blere scuole, hotel, ingegneri, medici non avevano semplicemente non l'accesso all'internet svelto. In nostra regione non erano previste di fabbricare ora quelle infrastrutture e per cui ma in ogni quelle ha proprio un grande sostegno. Col tempo sai loro però mi dà, con cui i rotter hanno cominciato a fabbricare reiz fiber optica, so se c'è oggi in dia, l'ingegnina proprio sono in un buon stadio, qua ci riguarda le sveltezze dell'internet.
3: Mia ingegnina approccia già al sviluppo. A scuola la puntiamo esci da oggi località con tutta l'infrastruttura per lavorare su reifness di ore, co-working spaces. Per ci c'è un erni e per svasso, le montagne, la distanza con l'uomo di lavoro, l'aereo fin dall'ingegnina, da nuovo slancio e da modo più.
4: Se no, rabbleinanche, ed è da più vite in Laval durante tutto l'anno, non per le stagioni turistiche, l'ora da qua è da più piazze di lavoro per tutto l'anno, con quale da è da più gli altri ci sta in Engiadina e con quale promuove il primo. Non va in er, blera gli altri vengono a lavorare qui, a giusto dito scuoz, ci disciot, ci hanno loro domicilio alla bassa, e sono per svasso che col tempo decidono forse questo, di dare loro di abitare in Engiadina, stare in dirio alla bassa, allora forse mi c'è tanto a lavorare.
3: E per finire la terza visione, l'Engiadina deve diventare un plan innovazione e con quale discorrina della realizzazione dell'INHAP alla Puntcemoesc, un progetto da passa 100 milioni di francs. Jan Erni è ordvart superbi di quel progetto. Ci non era veramente previsto in quelle dimensioni.
4: Esa dato sia che con i partenari ci sono pro, con l'architetto ci ha detto non possiamo fare un centro di innovazione da voi una piazza da parcare, da voi una casa di immondizia, non stanno lì fin pro la via. E loro erano i partenari che hanno visioni globali, che hanno detto che non fanno altro, non fanno altro, che hanno una visibilità globale. Qua ha dato loro una cella, es creschü questi progetti in queste dimensioni.
3: Il INHAP è in fabbrica, la Puntia Moesch. L'architetto internazionale Norman Forster planisce on la marca de Sciarpas partecipa. Qua per nominarci c'è un erni manaia con istituzioni globali. Un sviluppo rimarciabile questi primi di chance della mia ingedina. E l'engagement di innovazione ha pur becominzato.
2: Al Georg Luzzi sur der Dejans Initiative Mia Engiadigna, trent roter per Internet plus Welt in Engiadigna.

Intentis ni alles dudes e saides, vus weis udi al magazin delles dudes, de quista giovgia als 25 giun, responsable pel contenia Prisca Bundi, Lusinka Disch, omis insemble presentò les novitets, mia nom Tobia Faler, alla mezza doce cosco adun alles gratulaziums, ozcul Angela Hendri, in avent una bella giovgia, in avent bum appetit, e ste bene.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: C'è da ti plebice da vai natalezzi in de de Valezia con biesulel, temperaturas pulitautas, in so festival od vier, sunt tu paculs cars, gudai buona compagnia in bientoc pet de natalezzi, a speranza è in l'altro shanghec. Io conosco una persona che festiva shot su ciunav l'anniversario, curi ci ha gratulato qua e giubilar, vai nus massa plats per vossas gratulazions. Al microfono l'Angela Hendry, cordial benvenuti. Lian Eichenberger de Quere festive schott su Tschunavel anniversari. Per el vainus survenu les suandontes lingias. Car Lian, oz festive sti tu Tschunavel natalezi e nus gratulain de tot cor a tai. Divisain mo il meglier ed ina buona enciata de la scoletta quest a ton. Venin Luzera a fa intec fiasta cun tai. Cars Salitz, Luzi e Tata. Per Lian Eichenberger per festival de Rudien su Tschunavel anniversari vengivi jau la canzun Happy Birthday de Schweizer Gofa.

0: Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. A nus meina Ferdin, tila Hilde Tscharner. Buonasera.
1: Buonasera. Ja, ja, les gratular a Abraham Gustin de Donat, si se 63 ans, a de vigiara del tutti bien a buona sanadat a bler plesir cu si biala familia. Alla canzone levi i tondanera sottis.
0: Tat lainus. A fedj budjen, a schuagat vus vid il telefon, a ferdegn. Con ciaut seid ir vus?
1: Ma io non ti dirò, però io non ti dirò qui, me la domani la sera vonti.
0: Lu, also la domani la sera poi non sto in te cosa virt, durante il
1: giorno. E tu darava, ir, ti sentieri, non ti dirò ciò.
0: E
1: la speranza che il planeta un po' più presto, ma lui era in spirito per te.
0: Fos flotsch, ich bin jetzt in Tick play Freitag, forts in Tick play via, ne wich?
1: Ja.
0: Adose, tut leid, nus la Kapelle des, Kapelle Soldanella cool, Soldanella schottisch, und grazie pel Telefon, wie ne waun im BD.
1: Ja, grazie.
0: Adia.
1: Adia.

Loco è scritto, punto. Vustat leis, RTR, las gratulazions. Ai 9 minuti sei Lina. Schwus leis bidet telefonà per gratulà. Weis ella possibile dat de scrivere in messaggi WhatsApp. Lu semplemein senza divisch musical. La numera è 079-200-70-07. 079-200-70-07.

Céline Dion cun I'm Alive. In ulterior jubilar de dots als 20 de Zirkladur è il cantador american Benson Boone. El festive shot su 24 anniversari. El è cresciu se con 4 sores o ampriu l'emprem de suna clavecin sco buep. El 2000 zelu al cant venius vitir. El o un scieta studie architectura o dentan fac quai mo in semester. Per quattro el o lu lanciau ina carriera de musica. El es comprem staus de vesais in TikTok, alles medias sociales. El es schizun se participaus at American Idol. Den taunse el jus o de quella show de talents, per quattro el leva. Fa la musica cia el leva. Benson Boone Avenues, propi renomaus lentir mon al 2024 con Beautiful Things. Adel è un conoscenz che cul essen tribuna a conta si es canzuns falsovens è un inelauter backflip. A nus tot lainosa a cajun del 24 anniversari de Benson Boone, Beautiful Things.

Pedestrians at Open Season con Sugar. Ed io ansegno in gratulazione via WhatsApp per la giubilara Marina Andri de Müstair, che festiva schatz 66 ans. Chiara nonna, nus ad gratulain de tot cor per teis anniversari e gevujain impustut buna sandà, blera fortuna e plajair. Fin beim bot ed un bel di cun tuot teis chars. Quai gevujain teis abiadis Nino et Aurelia cun mamma e papa.

Under dem Schirm d'Abu Fantastic, gie al moment drovins pari sols propi mu per se schurmedie del Sulegl. Vus at leis erteres gratulazions, dodis verdiau Lina, de vose chance, che vus leis e un gratula, sedi qua via telefon, 0800 20 20 30, ne via messa di WhatsApp, 079 200 70 07.

0: Jonas Brothers, Only Human, adosa Linus Savai. Chica gudogna las entradas del bon engedina de dots. La ventiraivla jubilara è la Marina Andri de Müstair, che festivesta su 66 avel anniversari, cordiala gratulazione. Qua fosse stau con la emissione de dots, al nom della squadra RTR gratulescio de cor, de totes jubilaras e de totes jubilars, divise in Balezia D. Spronzo bedie memia ciaut cun biala santupadas schenghezza d'imbientoc peta. Judic adia. Mio nome è Angela Hendry. Ti avviso di voi tutti e tutti. Vine vaun. Bide.
1: RTR, las gratulazions.
2: Il suento mezzdì del RTR.
1: Con scovrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: Las novitats der RTR.
1: L'iniziativa contro la costruzione del Hotel Flatz è non valaivla, di Nils Burgeister Puntragigna. E la veco schlargia in ulteriore già dalle investigazioni per il suspect da convenienze illegali in la regione Moesa. Quals temas da quest'ora è di les duas. E per voi il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. A Puntragigna, il Cussel dels Burgais declara non valaivla l'iniziativa che si drizza contro la costruzione del Hotel Flatz, che ha cominciato il 8 da Cercladur. L'iniziativa inoltrata questa primavera pretende da sliare il dreccio da costruzione che ils Burgais avevano concedi il 2015. Sco quai che la posta ladina scriva conferma in attes giuridic che l'iniziativa saia ben reussida formalmein, però saia ella dal contin enna contraria al dreccio. E la veglia reglar ciausas che ne sai invece la competenza dels Burgais. Il comitè d'iniziativa si mossa a disillusionare e vuole esaminare la decisione e decidere su enter in che forma continuare. La Commissione de Concurrenza Federale VECO schlargia anche in agiada l'investigazione per vida supponidas convenias de prezzi in la branche de costruzione della regione Moesa. Quella era venida in stradada l'on 2020, l'imprima incontra 3 interpreses da construzione e cursuente schlargiada sin 6 interpreses. Per quaicins aia survenì la tumpasà novas informazions davart ulteriures possevles convenias, venia l'investigazione schlargiada sin ossa total 9 interpreses e cuzia pli probabil anc in on. L'immigrazione si basa dalla circolazione libera da persone e colliata ferm con il basin del marciato da lavur svizzer. Tenor il nuovo rapport della Confederazione era 90% als immigrants ort stadis dall'UE e dalla EFTA en lavur in Svizzera. Ed il pli grand basin da personal dall'exterior devien las prestazions da servets da sa vida ed en il sector da sanadat. Però era la gastronomia, la branche da costruzione e l'industria a in recruta personal dall'UE e dalla EFTA. Oltre da qua è Gidia, l'immigrazione incontra la veglia di una crescente demografica e Gidia era da mantenere il livello da benestanza, concluda il rapport. All'Ax, ai Brigia, la mesemna saira, radunt 80 pompiers dall'Ax Valera, Schluein, Flem e Quira, han pudistizzare il fieus in il tec di una casa da pliras famiglias. Uscia nell'incendi bec crescis in las casas vicinas, che erano venidas evacuadas temporarmein. La polizia cantonale ha instradato le investigazioni per eruire le regioni.
2: La meteo.
1: Il resto è stato. Il suo mesdì dati in 5 nivels e nivellez e localmente poi da Ruradis o Bainera Urizis, quai soprattutto nel Tuiecce e nel Grigion del Sit. Il pliciaude è nella regione da Quira con fino a 36 gradi e sin 2500 metri sul mar dati anche di 12 gradi. Ed era il prossimo dis, resti usce ciaut ed usce sulle lif.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.

Il suente mesdì da RTR. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica. Dal Semper Vert, sur il hit, fin ter la scovrida.
1: RTR.
0: Usci varia scola vita.

Pel campionati mondiali hai domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai nio sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun su rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudonia.

0: las novitats der RTR.
1: Raphael Gigax diventa nov direttur del Museum d'Art Grischun e comença gis cun ina reorganizzaziun. E Lion votesce davart in tunnel in la Val Vardoz isolada, surtut per il forestalesser e l'agricoltura. Quels temas da quest'ura ed gliela strais, per vos il microfone Ursin Cadis. Buonasera. Il Museum d'Art Grischun survegna in nov direttur. Il Departamento da Cultura ha nominato Raphael Gigax sco nov direttur. El succede a Stefan Kunz, che va in pensione. Sco qua che la regenza comunicescia, volens con questa cesun era reorganizzare e modernizzare las incumbenzas, las competenzas ed il process ai fer il Museum d'Art. En la procedura de recrutazione ai Raphael Gigax persvas surtut con sia sa vida en l'art modern e contemporan, en il pensar strategic ed era sco persona da manar, scriva la regenza. Gigax aia er lavora in funzions da manar en pliras instituzions d'art en Svizzera. Il progetto per il tunnel in Val da Sumpont a Duin è pronto. Il Parlamento da Lion ha deliberato il permaunz della votazione, quai con 25 contro 3 vus. Previsto un tunnel da 300 metri con costi di radunt 8 milioni di francs. La Confederazione del Cantun surpiglia in radunt 70% dei costi. La Vishnanka da Lion surpiglia anche 2,5 milioni di francs. Da più buoni non è la via in la Val da Sumpont serrata per raggiungere la segirtat, per vedere il privo da crudata da crappa. Uscia che la Val Vardoz ne è più accessibile con vehicles, era più per il forestalesser e l'agricoltura. Zuoz, sera se squint con una nulla naira. La radunanza comunale da Zuoz ha approvato il rendaquin con un lef surpli d'entradas da bun 26 mili francs, 4 entradas ed expenses da radunt 13,1 milioni francs. Oltre da quai, alla radunanza dà alla suprastanza l'incumbenza e la competenza per trattativas da vendita e in dreg da baeggiar parcellas in la zona resgia curtinellas, per esempio, con possessur da baez in dreg da baeggiar, che ne volen eventualmente un bec prolungar quel. Fine mira centrale è che talas parcellas ne daventi un bec obiects da speculazione, comunicesce la Vishnanka. La Posta Svizzera serra sia plataforma digitale per dossiers elettronics da pazientes e pazients, quem fin la fin dall'on. Per tuciazza in dossiers da radunt 70 mili utilizaders ed utilizadras, esco conseguenza strice la Posta 37 plazzas, comunicesce la Posta. Scoragiun indicesce la Posta che ospitals e praticas de medis aien adina pi pauge interesse per la plataforma, quai da pi l'annunzia da midadas cun administrare ed organizzare actas digitales da pacientes e pacients. La Posta volussa sa concentrarsi in la nova sliazun il dossier da sanadat electronic.
2: La meteo.
1: Ilie e resta stat. Il suo intermesdì dati in cins, nivels e nivellets e localmain poi era dar uradis ubain urizis, quai sortote nel tuiecce den il grigiun dal sit. Il pliciaut è sien la regiun da quira con fine a 36 grads e sin 2500 metri sur mar dati anche adina di 12 grads. Ed era il proximus dis, resti usce ciaut ed usce sulle lif.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Sempre Mai.

0: las novitats der RTR.
1: Muria da pesch misteriosa alla da Sufers, pesciaders chatten plirs millis pesch scrapats alla riva. Ed il Museum d'Art Grischun survegni in nov direttur ed in una gronda reorganizzazione. Quels temas da quest'ora, gli è la squatter, e per voi al microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Muria da pesch alla da Sufers. Ozendamaun an pesciaders e pesciadres chatta plirs millis pesch scrapats. Alla riva dalla da Sufers, gist sper interpunta zanicella palidusa, in a planta naturala e nella da Sufers. Sco quai che la polizia cantunala comune cescia sa tracti da plirs sorts licivas, rambots, barbets e frillas. La ragion per la muria ne be anche conoscente. La polizia cantunala, l'uffici da pescia e l'uffici per l'ambiente grigion hanno instradà investigazioni per eruir las ragions. Durante l'autor era per sclerir se la produzione d'elettricità aia in connex con la muria. Il Museum d'Art Grischun survegni nov direttur. Il Departament da Cultura a nominar Raphael Gigax nov direttur. El succede a Stefan Kuhns, che va in pensione. Sco quai che il Departamento comunicescia, volins con questa cesun era reorganizzare e modernizzare las incumbenzas, las competenzas ed il process eifer il Museum d'Art. En la procedura da recrutazione aia Raphael Gigax per Schwass surtout con sia sa vida in l'art moderne contemporan en il pensar strategic ad era sco persona da manar ai nom. Gigax aia era lavura in funzions da manar en plirs instituzions d'art en Svizzera. Il project per il tunnel en Val da Sumpont a Duin è pront. Il Parlament da Lyon a deliberà el per mauns da la votazione con 25 contra 3 vus. Previsse in tunnel da 300 metters con costs da radunt 8 milions francs. La Confederazione del Cantun surpiglia in radunt 70% als costs. La Vishnanke da Lyon surpiglia anc 2,5 milions francs. Dapi Buninon e la via en la Val da Sumpont serada per ragions da segirtat, previd il privil da crudada da crapa. Uscia che la Val Verdoz ne bec pli accessibla cum vehicles, era bec per il forestalesser e l'agricultura. Zuaz era sesquint cun in anula naira. La radunanza comunale da Zuaz a provai il rendaquint cun in lef surplida entradas da bun 26 mili francs, dar entradas ed expenses da radunt 13,1 milions francs. Ultra da quai, alla radunanza da alla suprastanza l'incumbenza e la competenza per tractativas da vendita in drec da baiegiar parcellas en la zona resgia curtinellas. Quai surtut, cun possessurs da baiez che na vulen eventualmein bec prolungare il contract pli. Fina mira centrala è che las parcellas na da ventien bec obiects da speculazions.
2: La meteo.
1: Il resta stat. Il suo intermezzi dati in cins nivels e nivellezze localme in poi dar uradi su vainere hurizis, soprattutto nel tuiecce e nel grigion del sit. En la regione da qui era dati fino a 36 gradi, en sur selva 32, en sur selva fin 33, en sur ses fin 30 gradi, en lenge di una bassa fin 32 gradi ed en lenge di nota fin 27 gradi. Ed er ils proxims dies resti sulle lief ed anc in grad pliciaut.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada a Tredisch, a Rotenbrunnen e las Sviadas Seradas per vidi in accident, qua in nome duas direzioni. E sin la via principale ha vinciassiat dati colonnas tranter Zernetze Susch, era in nome duas direzioni, qua per vidi in occurrenza.
3: Qua entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzi da RTR. Con scubrides, hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Enti lei da Sufer sunt crepos milis de pesce, nus udins ce ci desfignosa concent. La regiun Moesa attira darciò attenzium, questa volta non voca per bodes o la mafia, ma pel cartel da fabbrica.
2: Es geht die ganze Region Moesa mittlerweile. Es geht Bauprojekte, Hochtiefbau, Kanton, Gemeinde und teilweise von Privaten.
1: La Veco ha schlargiò ses Inquisitiums, nus vens als Details. Il Ospedale Cantonella Cuira ha schlargiò sia spürta. Hospital at Home, o quella nom, nus udins, scucci un prim testo funzionò, e ce ci sum las conclusiums. E l'ota temperatura da stet, es un tema ter nus in quist emissium, sull'aglie temperatura cioda, o ersias avantages.
3: Also fa foine balezios, in Sassaga, in Secca, in Sabudu, vetem, si vegna plovu, nici cioi, va tu schon topicions.
1: Scuches voi intorno con la cialur a Brailin sur Selva, udins vers la fin dell'emissium. Che cosa mi per tema, stanus questa sera las cinc, mio nome Tobia Faler, già vius un per minuti interessanti ed impostuti informativi in queste zone. In Val Rhein ha quedo oz noces novitets dall'ecologia ed erpals pasceders. L'usinca dis o las novitets?
4: Muria da pes misteriosa al lai da Sufers. Oz en damaunan pesciadras e pesciadras cetà plirs millis pes scrapats alla riva da lai da Sufers, gist sper interpunda Zanicella Palidusa, ina planta naturala in lai da Sufers. Sco quai che la polizia cantonale comunicescia se tracti da plirs sorts licivas, rambots, barbets e frillas. La ragion per la muria ne be anche in conoscenza. La polizia cantonale, l'uffici da pescia e l'uffici per ambient hanno in strada investigazioni per eruir la ragion. Tranter auter era per sclerir se la produzione d'elettricità aia in connex. Il Museum d'Art Grischun survegna in nov direttur. Il Departamento Cultura ha nominato Raphael Gigax nov direttur. El succede a Stefan Kuhns, che va in pensione. Sco quai che il Departamento comunicescia, volins con questa ciagiun era reorganizzare e modernizzare le incumbenze, competenze ed il process ai per il Museum d'Art. En la procedura de reclutazione aia Raphael Gigax per schwass surtout con sia sa vida in l'art moderna e contemporan, en il pensar strategic però era sco persona da manar. Gigax aia era lavora en funzions da manar en pliras instituzions d'art en Svizzera. Il projekt per il tunnel in Val da Sumpont a Duin è pront. Il Parlament de Lyon ha deliberato il permaus della votazione con 25 contra 3 vus. Previs è un tunnel da 300 metri con costi da radont 8 milioni di francs. La Confederazione del Centun surpiglia in radont 70% dei costi da 8 milioni di francs. La Vishnanka de Lyon surpiglia 2,5 milioni di francs. Dapi Buninon e la via in la Val da Sumpont serada per raggiunts da segirtat per vidal privil da crudada da crapa, uscia che la Val Vardoz ne bec pli accessibile cum vehicles, era bec per il forestalesser e l'agricoltura.
1: In America del Sud o tremblò la terra, per tucedis la Venezuela, als dans un grans e grande ser la cifra delles victimes.
4: So entre il terratremblers ferms en la Venezuela, plirs stadis ed organizzazions che gidan e volen gidar tant la popolazione, sco era il stadi, era la Svizzera. Sco quai che il Departamento dell'Exterior comunicescia a il delegato al Consiglio federal per agit humanitar mobilizza la cedaina da salvament Svizzera, cun 80 personas, 8 chauns da cercia e 18 tonnas material da salvament. La gronda sfida ussa saia dad organizzare in Sgol ed in aeroport intact. Intant cresce il dumber delle umfrendes dels dus terretrembels della notte passata, tenor las autoritats, en almain 164 persones mortes e 1000 persones saian blessades. La regenza ha proclama il stadi d'urgenza in la Venezuela. La situazione da sicurezza in Svizzera resta tendida. Tenor il rapporto dal Servizio di Informazione della Confederazione, il NDB, e la situazione sa peggiurata. En il center stat la schmanaccia na dalla Russia, che veglia destabilizar las democrazias del West cun attaccias ibridas. Attaccias da sabotage na ja quai anc bec da in Svizzera. Gli NDB quinta però che la Russia nicege la Svizzera per preparar acciuns da sabotage in autres stadis europeics. Ulteriurs privels vesa il NDB er en las acciuns da spionadi dalla China. Però era schmanaccias dalla scena violenta dalla dreccia extrema e la sinistra extrema.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Eri Mesolcina desque avar don cartel de fabrica, la veco fo de spöans recherches, l'inquisitium oder spöots una nova dimensium?
2: Das kann zeigen oder darauf hinweisen, dass Botschaft, so Missionsabreden sind unzulässig, noch nicht überall angekommen ist.
1: Nur so dienst als Details, just das Kuprossum. E della stretta collaborazione delle imprese da fabbrica in Moesa, nins per una nuova collaborazione dell'ospedale Cantonel con i pazienti. Hospital at Home è un test da flier pazienti accesa, non so dins un bilancio a 4 mais. E la temperatura cioda della stetta ota non è per tutti un giudimento.
5: Ich liebe den Winter und den Herbst und den Frühling. Nein, der Sommer ist sehr, sehr schwierig für mich. Ich muss immer eine Sonnenbrille anlegen.
1: Nus essens stosa dumandir scuccia la liet, vo intorn cula cialur da steet in Surselva. Ed a propos steet, da men vo giust in avent cula bella ura, nus essens dalla situazione del traffic al prüm e l'ura la prognosa da l'ora.
0: La meteo.
4: Je, hier ist der Staat. Il suo intermesdi dati in cins nivels en nivelez e local main poi dar uradi su baini rurizis, quasi urtote nel tuiecce del negrigiun del sit. En la regiun da quira dati fin a 36 grads en Surselva fin 32, en Surselva fin 33, en Surses fin 30 grads, en lenge di Nabassa 32 grads ed en lenge di Nota fin a 27 grads. Ed er ils proxims dies resti sulle lief ed anche in grad pliciaut.
0: Vias e traffic.
4: Attenzion sin l'autostrada a Tredisch, a Rottenbrunnen, en las sviadas serradas per vidin accident, quai en oma duas direcziuns.
1: La regione Moesa è il focus della Veco per via di un cartello da fabbrica. La Commissione di concorrenza comunica oggi che legge a schlargiare le inquisizioni. Al caso potesse un colore poi una nuova dimensione. La Fabia Caduff ha i dettagli.
6: Dal 2020 alla Veco la Commissione di concorrenza comincia un caso di inquisizioni ante il settore da fabbrica in la regione Moesa. Is a new indizis che trais firmes an forma un cartel da fabbrica. Svelt sa badaci nu resta ter quelles trais. Del 2021 sa schlergialcas sun ses firmes. L'an passada primavera pareivan las inquisizions de tour una fin. Il rapport es nu tramisa las firmes per tour posizion. Durant quel tempes per ogni eind amocal ciossa. Una firma ha inoltrà ulteriores informazions ed impeda poder metter ad acta il cas sa constatà citiles de schlargiar a moina vota de ses sun nov firmes. Frank Stüssi, il manader de las inquisizions.
2: Es geht um die ganze Region Moesa mittlerweile. Also jetzt, wo die drei weiteren dazukommen, die haben ihren Sitz im oberen Teil von der Moesa-Region. Also die ganze Region ist betroffen. Es geht um Bauprojekte, Hochtiefbau, Kanton, Gemeinde und teilweise von Privaten. Zur genauen Anzahl der Projekte können wir vorderhand nichts sagen.
6: Die Inquisitions vengen schlargiadas vengen d'una der ciò avant. Durant las Inquisitions dae novs indizis o firmes cis annuncians vessa o accusen ad otras. Pel moment dae er Inquisitions ant il sector de fabrica, per exempel a Neuchâtel,

0: Natalia Weber, sur de la spürt de l'Ospedil Chantunil de Flira, pazienza cesa. Quel progetto is er tema o quel progetto es può ir a guardir un clip de video su rtr.ch e noi ci vens misel online per vos. E due sono in tal tema da state, la bella temperatura cioda e da ciccio questo mamma ciot può semplicemente ir un plan più in su. In regioni più otes esque più frasci, noi abbiamo fatto una visita a Braille in Surselva. A guardare scuola si va intorno all'ocula cialur, al uns provano erlode scapere, otter sono semplicemente pragmatics. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
1: Una delle lavori principali di spurs durante la stat fa fein. Raimund Arpagaus e quest gis se funza Braille. De far fein de quelles temperaturas segi schon streng.
2: Ins pitesch ele kalire. Ins am prova de dien un brive se schia mit ton a boi brbia. Un zum boi brbia. Aber eba, la lavur stav ni faccia, kaul ni bo, kaul in quest sen.
1: I pur fa el de pingenzai. Uon segi la raccolta grandiosa, forza un po' pli poc, per suainter buona qualitat.
2: Also fa feine Balletzius, in Sassaga, in Secca, in Sabude Vetema, si vegna plover, in Ticioi, va tu schon topicions.
1: Per tenere trasis gis de lavurs e fonds, dati per la pura Milena Arpagaus, surtot ina roba importante.
3: Io ho una lavo con moi si dias, et mirel de boi barbia, con son alza fonds, nella stata, che cun, et sto in smaracchi mondi nell'ombriva bia, a chi boi bian. Prendono il bocun, prendono il pede per quei.
1: Bice mei spurs in da viedi, mo bagner in ni l'otter turist. Ursula Heller, che deriva di West di Canada, è venida per due ziandas a Braille a fare un'exposizione da fotografaies. Ella ha meins plagiere delle scaliras.
4: Ich liebe den Winter und den Herbst und den Frühling. Ja, der Sommer ist sehr, sehr schwierig für mich. Ich auch. Nicht eine gute Haut für die Sonne, kann mich verbrennen. Für die Augen ist nicht gut. Ich muss immer eine Sonnenbrille anlegen. Ja, es ist, ich leide unter der Sommerzeit, ja.
1: Madame Mensch, die Vosa Braille per impergiste Vacanzas in Doris Gross, a Saison der Feusisberg an La Bassa. Fugies de la Calira segi Nelson Tambic, quai segi in Schabic. A Tutigna, giovane els che le temperature sei solz e plien per nivles.
5: Temperaturmässig ist es da kühler, ist auch ringer zum Schnuffen für mich. Und weiter oben ist es natürlich noch viel kühler, es geht immer ein Lüftchen, man schwitzt weniger auf dem Velo. Viel angenehmer wieder daheim.
1: An qual suada fan Franker tots gen sei biech questis. A qualcun fugire l'umbriva va erbice propi. Per Manuel Craveiro, che i chef sono in Plazzale Braille, e dann tanto anche tutto in ordine.
6: È schon caldo, sento schon che è caldo, né? A bocce extreme. Portugal è via via più caldo. Ti lavora, sento sti schon. A bocce extreme, boh. È schon lavorato con Varga 40 schon. A noi siamo trentini e schon. A bocce extreme. Via aua, sto.
1: Erscher Minching recipesce un po' oltre le temperature attuali. Il mantra per quel stista calira para sur tutta di asser. Biver blerawa, asce possevel, stare all'umbriva.
0: La Gianna Maria Cantieni sur della Cialur e scuccia svo intorno con quella a Braille in Surselva.

E che cosa già tua del magazzino della Saira sul Chanel Rumänsch de questa giovgia als 25 giugno, responsabile per continuare esotz la Prisca Bundi. L'Ursinca dice o mis insemble presentò le novitez al microfono del Tobia Faler. Tutte le storie e l'intero magazzino che tais er sulla nostra pagina di internet o sulla app Play RTR. In un per minuti è già la mezza e se va la mezza mettendo l'ora scuola al focus sul sport, spero che resti al Sandervi, ci avvicina 20 una pacifica sera in nostra compagnia.

Pacific versa ses culcian il rumensch, als ballapeist svizzers, sem di menes giuros la prima plaza in la gruppa B del campionati mondial. Pels fans svizzers, volco allo dir che stem stier su bot la prossima volta, se vogliam vzair al prossimo giur del Svizzers live, nempe in bonur las cinch al più tard, cun guadagnier contra las canadais e la prima plaza da lur gruppa Pemel svizzers osa nempe fer una lunga posa, anzal sai de jevel final, qual es als duas lül, Giovò vender ciò a Vancouver, als 30 giugno fem als Svizzers la valise a San Diego in California e tornen in Canada. Als ultims 30 giugno als Svizzers deren aduna alla primetime, la sera alla snoftime Svizzer. La prossima volta stem als fans di Menemetter al Joaglia Rign. Se gli Svizzers guadagnan der ciò a Vancouver la prossima volta, allora fuse il giugno until oggi il final der ciò un po' melder del tempo no per il pubblico in Svizzer. Al Ocevel Final fürs Lura nempe alles Desch dem Schweizer. Es als Schweizer wessen der Rivier per la prima volta der Spiel 1954 der Cionot in til Quartfinal fürs al Gioin Bunur las Trais dem Schweizer. Quel Gio fürs Lura in a Kansas City in Missouri e quel Gio is al Moment en cio fisch grand sömi naturalmente per la squadra da Murat Yakin, ma insomma già non è scomandò e stare su la notte alla Strais per godere un quarto finale del Svizzers in campionati mondiali, fissa tuna un fitch pitch in sacrifici, con quello col divertimento e le emozioni che quel gioco impromettesse.

0: Vus da Gleisel Radio Ciemetta Rumensch in Giovgia Saira. Già vus in avventi una pacifica Saira Sencia e nus ninsuosa già trüpper novitez or della scena del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: Al campionato mondiale da Balapè sono questa sera due giorni che cominciano alle 10, tempo svizzero. In Pennsylvania e a Philadelphia al gioco da Curaçao contro la Côte d'Ivoire e da New York giova erdavendo alle 10 la Germania contro l'Ecuador. Questa notte a luna è l'andervia al Giappone, a Dallas in Texas contro il Schwedeis ed era luna comincia a Kansas City in Missouri al gioco dels Olandais contro la Tunisia. Irkul Töff, l'italien Francesco Bagnaia, vo la stagione ci vegne per Aprilia. Quello Aprilia comunicò oz, un dizieva c'è Ducati, vavano sciocia Bagnaia, abbandona la squadra. L'italien da 29 anni è già sottoscritto per Aprilia un contratto da 4 anni. Ciclissim, Oscar Only, ci desnia quart, l'han passò al Tour de France, o annunciò oz forfè pel Tour de quest'anno. Al Scott da 23 anni patesce di una spedla ferida ed examinazioni medicinali si già mussò che la ferida sia seriosa o che già nom oz in un comunichi. Ed è in cina della Formula 1, la FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile, ha abolito il limite di tempo d'uffici per il Presidente. Iniziò col mutamento al Presidente, Mohammed Ben Sulayem, dels Emirati Arabi, per quale proposta che dopo passa 90% delle voci ad una radunanza generale straordinaria della FIFA, finiò se dava qui un limite di 3 periodi d'uffici, di meno di 12 anni. Ben Sulayem è in sia seconda periodo d'uffici. Al limite, quello aveva introdotto si antecessore Jean Todt, ci quello aveva fatto, cioè c'è Max Mosley, era sto 6 anni il presidente.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
2: Presentata Oxen Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di der RTL.
1: Il tema del G, oggi con Live Caduff. Buonasera. Il cartel da construzione alla regione Moesa survegna nuove dimensioni. Danief investigesce la Commissione da Concurrenza Federale Vecco contro nove interpreses. Quai sventer kins agi survenio nuove informazioni, scoela comunicau. Anciat veva l'investigazione per vida con venias da prezzi supponida sil 2020 l'emprima un conter trais interpreses. Ascia quazza l'investigazione pli dic, ins quinta d'essere fin eni non. Mainza puntra ginia. Leua il Cusel dels Burgais declarau num valaivla l'iniziativa che se drezza contra la construzione del Hotel Flats, canciat ils octa cercladur. L'iniziativa, che è venida inoltrada la primavera, pretende da sligiar il dret da construzione. Scocca che la posta ladina scriva, conferma in attest giuridic che l'iniziativa seggi ben reussida formalmein, denton seggi ela dil contegna neo contraria al dret. Il comitè d'iniziativa vuole examinare la decisione e decider su enter in ciai forma continua. Ozen da meunan pescadures e pescadurs am flau plirs melis pesch scarpai alla riva dell'acta suffers. Scocca che la polizia cantonale scriva se tracti da differentes sorts da peschs. Da coc il pesch in carpai esce la produzione d'elettricità, agi da faccia c'è cunai, sapinza un budi. Venins a tier duas personalias. Il president comunal de Lyon, Marcus Peer, se retrai. Quai a el annunziau durant la sesida del Parlament. La ragion segi sia sanadat, sco el a dicen vers RTR. Pier de Kurt a el sa opera il cor. Marcus Peer è venius elegius il 2022, sco successur da Carmelia Meissen, resta in uffici tocan la fin de l'on. Bernard Meissen, ein jef president til Cusel Schweizer de Pressa. Il Cusel da Fondazione ha elegiu el lanciata cercladur. Il anterior director di l'Uffizi Federal da Comunicazione suonda a Daniel Hitzig, cae sa retrats lanciata match. Tom Perotz, adina biala sera.
2: Pacific Tressel Saira vusta gleis al Programm Rumänsch. In questa mezz'ora guardenzi in avent sul Arch Musical da questa Saira. E nus udins al Presidente Comunale de Lyon, Marcus Beer. Ellens dis, perché ce las retira precis già sulla fin dall'an. Er ce les nia reelet per l'an passò e si attem d'uffici durè sencia fin la fin del 2029. Marcus Beer ha prodotto l'Ingels Grosses in favrir, si aveva sia disputa con petizionaris, ci descriveda fin a quel blick. Mio nome Tobia Faler, floce su queste zondes.
0: RTL, unic e simpatic.

Tres la Saira Sencha sulla frequenza rumencia al presidente comunale de Lyon, Marcus Beer. Es ritira sulla fin dell'anno, el de regne reelet per l'anno passato e fu in sé elet fin la fin del 2029. Ma ora si mette il più bot, c'è il demissionesce per vide motivi da sandit. La Lara Cacegna o discuria con el.

0: Le temps per enflar ina successura in un successur. Tano Marcus Beer trova la persona che surprend siu post bia engagi. Il post co president comunal de Lion, che è dotaus con un pensum de 80%, porta nomnada mai in altre sfides che trina vischnaunca pipincia.
1: Nos vain che bia projekt, bia investizions, bia problems che dat de schia. Ma ne c'è un pi bia che in pinche vischnaunca. Sco vischnaunca de centro, oise sem man schia, kins a vera man in grand bourg de portar che was en zemo con la superstolz und tram, nos tot en zemo vain che bo manco de Projekte de lavur.
0: Scheglie klar l'enchatte di Lion a e influenzau si decisiun de dimissiunà a Marcus Beer mo voliu commentà. Duron la surdada di una petizion il fevrè veva il president comunal non nada mai in reagau fec emozional. Il video de si reaccion a procurau per l'inges grassas e l'entira Svizzera. E per quai cuseglia el a si successura ni siu successur con in surri.
1: Questo forse è un tipo diplomatico, più diplomatico che io sono stato in certe situazioni.
0: In un primo scrutinio per inflare una successura in un successur dati la fine settembre. Se necessario, dati lo è un in la fine novembre, e che Lion ha il primo di gennaio 2027 in nuovo presidente in una nuova presidenta comunale.
2: La Lara Cacentia discorre con Marcus Beer, ci ha annunciato che il schmetter con il presidente comunale di Lion, già sulla fine dell'anno, è il fuss in sé eletto fin del 2029. E questa è la Sina, da Zon von Pfarrer.

0: Vos Radio de Stet, des 12 minuts passò les 6 e dalla mezza vende spequisch mais ad un in Gövgia o na de spequisch mais de spe l'an passò ad un in Gövgia l'arc musical, la repetizione dell'emission della domenica oz sur de Luzi Bergamin. Luzi Bergamin ves quistan anniversario de 125 anni e l'arc musical de Dots vos in sias stizis insemble con sia biegia Livia Bergamin e col redaktor de musica Jacen Prevost.
1: El es un dels importants de la musica populara grischuna, is podes dir forse un de la seconda generazione. La prima generazione dels importants questa nu influenza sun otters Paul Kolecker, Luzi Brüsch, Lenz Maiolet. El ha un preiser de ques, el es surtut togs de ques ja scritzü, perché el saveva scrivere leer notes, to ques de la generazione avant pütöst main.
0: L'arch musical de questa sera sur del musicista e componist de Zorten, Luzi Bergamin, de venda la sese metz in questa suandes.

Vusta gleis il programma della Saira sul Chanel Rumänsch e di Plemet a Dia Parot. Gia vusch in avent una bella Saira da Stett. Mio nome Tobias Faller, in avent buon divertimento in questa zona. E stai bene.

0: Luzi Bergamin ha nasciu il 25 de Cercladur 1919 a Zorten, vischnaunca un Vaz. Già da bua bei l'en priu de fa musica ad es venter che l'abandonau sco giuven mat vich e vischnaunca a el manteniu quae sco siu hobby principal. Cicle staus sanies redaktur jacem prevost.
1: El es un dels importants de la musica popolare grischuna. Is por es dir forse un della seconda generazione. La prima generazione dels importanti questa nu influenza su noters Paul Kolecker, Luzi Brüsch, Lenz Maiolet. El ha impreiser de ques, el er surtut togs de ques ja scritt su, perché el saveva scrivere le notes to ques de la generazione avant piuttost main. Isto schon dir, Luzi Bergamin è stato un de ques più importanti della musica popolare grigione, e dovoi dat lura otters ci sun quasi seguita d'elli, ella è stata idola per Blair Zotters.
2: E c'è proprio in Slesia, c'è lo speciale vide sia musica popolare, vide la musica di Luzi Bergamin?
1: A Pelzoli sono qua due clarinette, due orgialette, due accordeons, e si stetla sulle due clarinette, scoccia quelle stunnen, si può dire, quelle sono in clinch fit speciali. Sbada ter svelte a questo salgio da Bergamin, o quasi una cappella con Luzi Bergamin vide la clarinetta. E loro si suara sul titoli, svezza che aveva, e sul derio alla base una stretta collezione con sia patria, per esempio, i da tox im alta schien durs albulatal, un echter fazzer, zorten lein muldain, il walzer alps an a spanz, e loro la polca pedra grossa. E la cernu blers titoli ci hanno a che far con sia region con sia patria sui vaz.
2: Dati in una declaranza quasi teoretica, qual è il stile Luzi Bergamin?
1: Questo è grave da dire. Da dire semplicemente c'è idee al stile di Luzi Bergamin. Da Blerstian, l'uragen stile, Josia Sieni, all'orgialetto, vivere un stile incomparabile. Pro Luzi Bergamin, con la clarinetta, è sovente eroscea, c'è il stile incomparabile. Della clarinetta prima voce e quella della seconda voce, è da terza volta.
2: Ad in quelle melodie, e tutto quello che Luzi Bergamin ha scritto e nudato, e quei ots archivauzen us, e quei denturen?
1: I da Blair Stocks ci sono nuzze registrati da differenti cappelle, questo tutto denturen, e dir si nostra banca da data si su fitch Blair da Luzi Bergamin, ier con la Berner Lendler Quartett, questo hanno registrato fitch Blair, questo tutto movantman, per parte su un plattas da vinil, proprio tardan. Blair se pela suona figiant questi tocchi di Luzi Bergamin.
2: Con stedi vengono questi tocchi, sa c'è meno suonai oz?
1: Oh, da schon, per esempio, da un tocchi a nome Alt und Neu Post im Walzer, questo è il grand hit, quel vengono schon eramo suona il loro postuto Treu Schweiz, e dunque da dove sovente è la mazurka im Alte Schien. E quel tocchi la sbada subito, aha, Luzi Bergamin.
0: E da quai l'ein os gest se per schuader. Cheu in una registrazione veglia con il Berner Lendler Quartett, nur che Luzi Bergamin suona la seconda clarinetta. Nus udin la mazurka im alta Schien.

0: In tec special vid Luzi Bergamin e forza è che le se trazne vende zorten ad il Grischun già suente la scuola populara. A pli tard lo venius in conoscenza sco componist. In contact con la musica, ad in special con la populara, segge el denton già da fonza, sa jacem prevost.
1: Ma la musica populara al son nu ercucel steva su vats. Ses bab til a instrui e la nu contact con otters musicants, er cum Paul Kolecker, per exempel, però quais vaira, cuce les lor arrivai o Berna, ieri o Basilea, al nu contact cu la musica popular, contact più intensiver cu musicans importants, sco per exemple cu Steven Brunias, e lor o Berna deva questa cappella dels studenti, e la lor comenzai ero simpa quella carriera ce l'ha fat cu Berner Lendler Quartet, e più tardi il Berner Lendler Quintet, una formazione bot leggendaria, da quella dai fitch fitch belle registrazioni, er contox da Luzi Bergamin, questo è proprio un piacere di tatlar, ed è una musica fitch originale, e sbada, questo è un tot grande musicante, e c'è un best, best tox.
2: Il suo tema, quello che faceva musica popolare, deve essere il studio di Master of Volksmusik, cioè, fosse il stato un tipo che avesse probabile fatto.
1: Quando creia. Da quel tempo erano tutti i musicanti già amatori. Questi suonavano ora da plagiare, sono fici intensivi, si dedicavano con corpo e dorma alla loro musica, però tutto qua da far studi, da scienza e scientific nuova. Però la voglia il gusto da ramassare e collezionare, qua è bene.
2: Adel è stato collaboratore libero del Radio Bern, ad è stato un esperto per musica popolare ed in quel connesso si è stato a fare registrazioni con musiche e musiche di Francis Amrel Valais.
1: È stato per la Radio Svizzera di Oberne quella ad dire esperto per musica popolare e ha fatto lavoro da già un collezionato, ramassato per scrutare, salvare melodie. Qual fate Rosciglio appunto con notare quelle da Paul Kolecker, per esempio? L'ha fatto un grande lavoro e l'ha stato essere contento, cioè, fin già quella iada, ha in cun tutto serius quella lezione da documentare e da scrivere su quelle melodie, si fosse nida a perdere tutto in ora.
2: Per tornare a vostri, ha lanciato Luzi Bergamin, che è quasi la seconda generazione dei musicisti popolari grigiuni. Chi fosse la terza e la quarta generazione? Che musicisti fossero qua? Non c'è componisti, forse?
1: Qua fossero questi, sono le nuove influenzate da del, ci hanno soprattutto le sue melodie. Per esempio, loro tutto qua ci dire durante gli anni 70 e 80, Peter Zinsli, musicanti delle Cappelle Oberalp, del Engadiner Ländlerfreund, questi sono tutti ihre grandi influenze da Luzi Bergamin. E loro devo dare a mo tutte quelle cappelle grigiune ci sono nuove influenzate da lui. E la generazione da voi, questa loro questa forse più giovane, ci hanno forse fatto un studio. E questa generazione si ricorda loro gente, o va a ricevere un po' intorno, va in a voi per le raiz e cerca tox forse un po' originale, se sono forse botti un po' invalidati, se non sono più sovente, pigliano questo dal ciasciot e reinterpretation questo.
2: Pitarda ella fac musica de cor, è stato dic dirigent del cor Vril de Berna, a el Luca Lauda fa musica popolare, ni al fa mine von omisdus.
1: Ella fa in avant tot strais, ella fa musica popolare, quad era forza il più important, però ella es componü chansuns per cor masdai, de quelles da er diverses, ci van er prono ant il program de Radio Romanch. Lura è stato ingaggiato per la musica militare in differenti funzioni. Ha scritto tox per musica militare, è stato dirigente di musiche, di reggimenti, è stato dirigente per più evenimenti per grons.
0: Ad os lente la due canzoni che Luzi Bergamin ha scritto per cor viril. Lod a il cant, con la viarva da John Peter Töni, e il legre viandant col text Andrea Bezzola. E conta il cor viril Romansch Berna ed il componist di Regia Diesch Zetz.

In der Mühle Pasuk, in a versiun frescha a nova d'ina composizion de Luzi Bergamin, che se basa in ina melodia de Paul Kolecker. Sunau alla formazion Remsch Fedra de sia beadia Livia Bergamin. Dudi bein ai quella deriva neu de la musica classica, alla combinazion funziona tenormai fech bein. Quai es ist auch die Art musical de Luzi Bergamin, in Grischun de Zorten, kai emigraus en Juvensons al Kanton Berna, nur che la lu viviu si in tira veta. Mai piar sa el den ton il Kontakt con sia patria, a per quai schoen resuna per la fin a un musica de del cantada a sunada de formazions de Vaz, la società de musica, il cor viril ed il cor de donnes. A mi, Hugo Scher, ai fa plagé de prender vus in quei viadi e la vetta ad alla musica de Luzi Bergamin. A dia, a tocca in autrega.

0: Il di der RTL.
1: Il tema del G, oggi con Live Caduff. Buonasera. Il cartel da construzione alla regione Moesa survi in nuove dimensioni. Daniel investigasse la Commissione da Concurrenza Federale Vecco contro nove interpreses. Quai sventer kins agi survenio nuove informazioni, scuola comunicau. Anciat veva l'investigazione per vida con venias da prezzi supponida sil 2020 l'emprima un conter trais interpreses. Ascia quazza l'investigazione pli dic, ins quinta d'essere fin eni non. Mainza puntra ginia. Leo al Cusel dels Burgais declarau non valaivla l'iniziativa che s'adrezza contra la construzione del Hotel Flats, canciat ils otsta zirkla dur. L'iniziativa, che è venida inoltrata la primavera, pretende da sligiar il dretch da construzione. Scocca che la posta ladina scriva, conferma in attest giuridic che l'iniziativa seggi ben reussida formalmein, denton seggi ela del contegna neo contraria al dretch. Il comitè d'iniziativa vuole examinare la decisione e decider su enter in cioè forma continua. Oggi da meunan pescadores e pescadurs amflau plirs melis pes scarpai alla riva dell'acta suffers. Scocca che la polizia cantonale scriva se tratti da differenti sorts da pes. Da coc il pes in carpai asce la produzione d'elettricità, agi da faccia cioè cunai, sapinza un budi. Venins a tier duas personalias. Il presidente comunale da Lyon, Marcus Peer, se retrai. Qua è l'annunziato durante la sesida del Parlamento. La ragion seggi sia sanadat, sco è la dicen vers RTR. Pier de Kurt è il sa opera il cor. Marcus Peer è venius elegius il 2022, sco successur da Carmelia Meissen, resta in uffici tocan la fin di l'on. Bernard Meissen, ein jef president til Cusel Schweizer da Pressa. Il Cusel da Fondazion ha elegiu el lanciata zercladur. Il anterior direttur di l'Uffizi Federal da Comunicazion suanda a Daniel Hitzig, Kaiser Tratz lanciata match. Tom Perotz, adina biala sera.
0: La Saira ter RTR. Sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

RTR. Musica non-stop. Con sempre verz. Scovridas. E hits.

Pel campionat mondial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapiens a vu. Chi vin campion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudonia.

unir intuorn, sin scuntra gli aut ci tocca pro la gromma. In ven l'ora di main ci deir un tempo in giocere, surgniva davant quest la snoglia l'omma.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la saira vers las nov, sarjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nu da trüf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü, es un pro donna notte e torna cia subit, subit. La Clav escora sün la gotta.

Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, c'has ti pomaiera fac, che mio cor, da doz in sur, splonte pece si sferfac. Sas ti cara, c'è quei oi, che la tonda rugena, che il sto scide buona foi, te adina moluda. Io è la floma, dell'amur, che ha c'è fau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.

ossa taila charami. Si nu va bain si vertu, la la la la la la la la la. Lascia il mond con se stravage, vebe promai, stai in pace, lascia be a ces l'urbette.